0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Questa è una canzone che mi piaceva molto, mi è sempre piaciuta e oggi, finalmente, dopo tanti anni, ho avuto l'occasione di cantarla assieme all'autore. È anche un modo diverso e molto, molto più...
2: Che culo che accetta,
1: molto più vero, insomma.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La mano.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Radio Domus Novas, la radio che si va!
1: Adesso finalmente è fuori, libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino o Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole, anche affittare una stanza con vista sul mare. Nessuno lo può condannare, per quel poco di voglia rimane.

0: vent'anni. No more illusions, oh no more, no.
1: No more illusions, let's find another way tonight. Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno, l'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere, un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante, andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro, Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali, Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono, il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: spegnerti il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali

ricordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro. L'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina, perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone. È un noir guanda.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetro. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno, l'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere, un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante, andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro, Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali, Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono, il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domenica.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Disco novità, Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

roses in the Spanish courtyard. Lovers

0: money.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali, perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari, ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice

0: vince 3 volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gian Andrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina, perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gian Andrea Cerone è un noir guanda.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati nuovamente al nostro approfondimento Penetology Reporter. In studio Massimo Bonella, vi porteremo adesso all'attenzione di una storia veramente da raccontare. Lei è Patrizia Modena, che già avevamo incontrato, una donna che ha avuto un grande impegno per il volontariato, è riuscita addirittura anche ad aiutare delle persone in difficoltà, dei profughi, ma in modo particolare ascoltiamo in breve questa storia. Ascoltiamo una sintesi di una lunga intervista che ci ha rilasciato ai nostri microfoni. Sentiamo.
2: La persona che avrei portato qua in Italia era la sorella, una ragazza che inizialmente è molto paurosa e chiaramente lì era come fare un salto, sì, di un Everest, quindi veramente molto grande per una ragazza giovane che aveva 18 anni, soprattutto considerando che era una persona che viveva in un ambiente ristretto dove l'Iran aveva proprio creato per questi profughi afghani, quindi esisteva questa cittadella dove arrivavano i profughi afghani.
1: Quindi dall'Afghanistan arrivavano in Iran.
2: Esatto, arrivavano in Iran e a quel tempo avevano creato proprio un territorio apposito per loro, si chiama Qom il luogo, e che io ho visitato sempre accompagnata dalle due sorelle, quindi loro in burka, cioè coperte, io naturalmente essendo straniera mi mantenevo, magari mi mettevano un mantello giusto per discrezione. E lì ho vissuto anche questa esperienza, no? Geopolitica.
1: Eh sì, è giusto, è vero.
2: Sì, quindi è stato molto interessante. La cosa che mi ha emozionato molto e che ricordo ancora ad oggi con il cuore veramente molto aperto è stato quello che il padre, dopo 5 giorni di osservazione, quindi mi osservava molto, anche se io mi accorgevo o non mi accorgevo, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: puoi portartela a casa. Ecco, questa è stata una cosa per me grandiosa, perché si sono affidati come se io fossi una madre, o almeno hanno visto che ero madre, quindi già una madre di un figlio, già, per cui avevano captato che le mie caratteristiche erano la figura giusta che avrebbero potuto garantire o almeno dare a questa persona una crescita in un territorio nuovo. E lei ha avuto una bellissima storia in Italia, perché avendo esperienze di cucito già in Iran, l'ho instradata nella scuola di designer e quindi è stata introdotta al terzo anno sui 5 anni, perché era già in grado, era molto volitiva, quindi ha imparato l'italiano in fretta, e devo dare merito a questa intelligenza, no? La famiglia in generale si dimostrava, i fratelli bravissimi nel disegno, ma poi mi sono, cioè, percorrendo un po' la storia, e loro afghani, iraniani, hanno una scrittura che in automatico imparano a disegnare in modo magnifico, perché c'è proprio quel carattere inciso, movimentato, molto per, come il giapponese, tanto per intenderci, ecco, giusto per, adesso non ricordo bene come si chiami esattamente la scrittura afghana. E lei è arrivata a diventare una designer, tant'è vero che è stata richiesta in un'azienda in zona Vicenza, quindi passata a Mestre e poi passata a Vicenza. Poi ho saputo proprio 2 mesi fa che è andata in Florida, e quindi lei si è trasferita lì, è diventata un'europea, perché anche a livello di viso, a livello di trasformazione è diventata veramente molto bella. E un altro particolare, alla
1: quindi l'ha aiutata tantissimo, ecco, questo è da sottolineare, gli hai dato una, alla fine, un percorso formativo ma anche di notevole crescita professionale.
2: Sì, esatto, l'intesa fra le donne, no? soprattutto donna sofferta, quindi profuga, e donna con una sua esperienza, quindi eravamo proprio, avevamo creato un legame. Lei diceva sempre: tu sei la seconda mamma, quindi aveva anche lei molta fiducia. E la cosa particolare, un altro particolare di questa ragazza, è che quando doveva fare la tesi è venuta a casa tutta preoccupata dicendomi: ma che tesi faccio? E in quel caso io ho lanciato l'idea di fare una tesi sul burka, trasformandolo in un abito vestibile, elegante. E lei ha fatto, quindi, raccontare la storia dal burka, raccontare la storia e passarlo poi a un abito che poteva essere benissimo utilizzato in circostanze importanti. Quindi lei ha costruito questa tesi, ha avuto anche un'intervista giornalistica a Pordenone, perché è stata una cosa un po' singolare. Io l'avevo stimolata anche ad andare nelle scuole, quindi a portare conoscenza soprattutto della, diciamo, della figura donna femminile, ma anche di questa storia, in modo che la conoscenza fosse molto più chiara al pubblico italiano in questo caso. Ecco, il ragazzo poi si è staccato anche lui, perché c'è stato un momento che io ho deciso di, cioè, a casa da me avevano terminato il loro percorso, quindi ho anche detto: guardate, questo è finito, è un percorso, se state qua siete troppo protetti, dovete andare all'esterno e vivere la vostra vita affrontando le vostre responsabilità.
1: E si è dato il trampolino per, diciamo,
2: sì sì, da parte del ragazzo c'era molta incertezza, perché lui si era un po', come si può dire, impossessato dell'ambiente, perché ormai si era fatto un po' suo e quindi era difficile per lui staccare. La ragazza invece era una ragazza che comunque aveva capito benissimo che era il momento di intraprendere il suo percorso, e quindi finalmente il fratello ha seguito la sorella. Ecco.
1: Bene, questa era dunque la bellissima esperienza, il bellissimo racconto, una storia da raccontare di Patrizia Modena. L'intera intervista, molto lunga, dura circa mezz'ora, la potete poi trovare sulla testata pinetologitv.net, che è in collaborazione con questa emittente. Grazie dunque a Patrizia Modena, grazie anche a voi che ci avete seguito. Il nostro approfondimento di oggi, Pinetologi Reporter, termina qui. Vi auguro un buon proseguimento con le nostre programmazioni. Un saluto da Massimo Bonella.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

novità. Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
15: Sforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: so.
1: Non so se avete visto, abbiamo anche la mascotte, il cagnolino, un volpino piccolo, piccolo, piccolo. Cerchiamo. Per chi naturalmente è collegato con TikTok, ciao Gigliola, benvenuta.

Bene, abbiamo il tempo di ascoltare un'altra canzone e poi inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Preparatevi al nostro numero di telefono, come avete già sentito. Ci sono... Buongiorno a tutti da Gallipoli. Ciao Gigliola. Un saluto alla bellissima Gallipoli. Sì, stavo dicendo che sono arrivati i nuovi jingle del numero di telefono e noi stamattina ce li stiamo ascoltando ben volentieri.

Amici, da questo momento inizia saluti e baci alla radio, quindi mettetevi comodi, vi aspettiamo al nostro numero di telefono. Inizia saluti e baci alla radio.

Ciao, sono Fiore di Cittadella e ascolto Saluti e Baci perché, a parte che è una trasmissione divertente con delle persone simpatiche, e anche perché la musica degli anni 70-80 è la più bella in assoluto. Ciao a tutti, saluti e baci.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Eccoci, siamo pronti anche stamattina a iniziare. Saluti e baci alla radio, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Salutiamo tutte le radio, grazie. E ringraziamo le radio, ringraziamo anche TikTok, questa piattaforma straordinaria. E dove già naturalmente i nostri amici sono già collegati, ma anche attraverso l'FM, il DAB, il web, Alexa, la nostra app, l'app, le app di tutte le radio che sono collegate con noi, quindi buongiorno! Allora, iniziamo con i grandi successi anche questa settimana. Abbiamo un cantante, abbiamo un nome, nel senso, come cantante è Sal Da Vinci. Invece il nome di chi ci regala per tutta la settimana i grandi successi si chiama Luisa di Padova, e lei ha scelto una canzone che conosciamo molto bene, si chiama Rossetto e Caffè. E allora ci regaliamo questa canzone per i grandi successi di Sal Da Vinci. Grazie Luisa.

0: bam! Oh là, perfetto! Allora, grandi successi con Luisa di Padova. La canzone era Rossetto e Caffè. Lei naturalmente tornerà domani mattina per l'ultimo giorno della settimana. No, per il penultimo giorno della settimana. Perché noi saremo in onda domani e poi venerdì. Scusateci, ma mercoledì e giovedì non ci saremo. Però ci sarà il meglio di saluti e baci. Sapete chi c'è in linea adesso? Signore e signori, in linea è Maurillo! Se crede che. Infatti. In linea invece c'è Stefano!
1: Buongiorno a tutti!
0: Buongiorno Stefano! Come va la linea
1: buongiorno,
0: a proposito?
1: Maurillo!
0: Come va la linea?
1: La linea va, diciamo, quella telefonica va bene, quella fisica va un po' meno bene, però.
0: Ma
1: diciamo...
0: no, dai, stai buttando giù chili a go-go praticamente.
1: Sì, a go-go, no. Dai, diciamo, dai.
0: Però non è facile, vero? Allora, tirarli su ci metti niente, mentre...
1: E mantenerli è un problema.
0: Come?
1: Mantenerli è
0: esatto. Perché una volta magari mangi qualcosina in più, dici ma sì dai, dov'è il problema? Poi passano due giorni e mangi qualcosina in più, ma sì dai, dov'è il problema? E poi i chili arrivano in un batter d'occhio.
1: Ritornano
0: esatto. Allora salutiamo Angelo, salutiamo Daniela, salutiamo Daphne e poi Alfonso che dice ciao Stefano. Ma c'è anche Angelo che dice ciao Stefano. Allora.
1: Grazie. Ricambio.
0: Senti, io stamattina vorrei iniziare così, con una canzone che sicuramente cantiamo tutti. Ed è una libera scelta di Maurillo. No, non è la fisarmonica, non ti preoccupare che non è la fisarmonica. Mm-hmm. Allora, c'è Lorenza, la mamma di Thomas, che dice per favore una canzone allegra a tuo piacimento. Ciao, baci e saluti e baci. Allora, io ho scelto una canzone, dunque, guarda, Piccolo coro dell'Antoniano. Che cosa potrei aver scelto? A quest'ora che cosa ci vuole?
1: Allora...
0: Che cosa si beve a quest'ora?
1: Per me, a quest'ora, le tagliatelle di Nonna Pina io me le mangerei subito.
0: No. No,
1: ti stavo dicendo a quest'ora, ma non è l'orario probabilmente adatto per i buon gustai come me.
0: No, infatti io ti ho detto cosa si beve a quest'ora.
1: Ah, si beve, scusa.
0: Si beve. A che ora bevi? Il caffè, bravissimo.
1: Il caffè della Peppina.
0: Esatto, c'è Daphne che ha detto il caffè della Peppina. Dai che ce lo cantiamo tutti insieme, dai. Avanti.

0: Eccoci, bene, bene, bene, bene. Allora, 351-340-9220 per chiamarci in diretta. Caro Stefano, abbiamo iniziato.
1: Vogliamo ringraziare Maurillo.
0: Sì.
1: I neri per caso che ti hanno fatto questo jingle.
0: No, no, no, è tutto. È tutto.
1: Che meraviglia, bellissimo, è bellissimo.
0: Ma comunque è fatta sempre con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè.
0: Sì, sì, sì. Quindi complimenti all'intelligenza artificiale per questi gingolini che sono veramente molto
1: finché
0: belli.
1: Fa del bene, l'intelligenza artificiale è la benvenuta.
0: Certo, certo, certo.
1: Assolutamente.
0: Allora, caro Stefano, adesso iniziamo con le telefonate e abbiamo Libera al telefono. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Vorrei dedicare una canzone.
1: Devi abbassare un po' la radio.
2: La canzone di Saldamenti per sempre. E due figli, cosa intendere con tanto amore e ben felicità. E a voi dello scappo camminando bene, abbraccio a tutta la famiglia, vi abbraccio. E a comare Isabella ogni sempre con il marito e i figli. E un abbraccio forte forte e buona giornata. A tutti quanti, buona, buon lavoro e buona giornata.
0: Allora, aiuto, non abbiamo capito tanto bene perché Libera, hai la radio troppo alta. Abbassa la radio perché c'è.
2: Abbassa allora.
0: Abbassa un po' la radio per favore, così.
1: No, abbassa, togli il volume. Togli il volume.
0: Perché poi anche parla lontano, mi sa, dal telefono. Vabbè. Comunque, Libera, allora abbiamo capito che la canzone è Salda Vinci con Per Sempre Sì.
2: Sì, sì, sì.
0: Ok, perfetto.
2: Non ce l'avete, no, non ce l'avete quello.
0: Ok, ok, quindi vuoi salutare delle persone importanti?
2: Sì, sì, voglio salutare a tutti voi dello staff, vi abbraccio forte forte a tutti quanti, a tutta la vostra famiglia. Con Isabella, con marito e figlio, un abbraccio forte forte, buona giornata.
0: Grazie Libera,
1: grazie.
0: Buona
1: giornata. Libera.
0: Buona
1: grazie,
0: giornata, grazie.
2: Grazie, buon lavoro.
0: Un abbraccio, grazie, grazie.
2: Un abbraccio forte forte. Specialmente alla mia amica Maria, la moglie di Maurillo.
0: Grazie, ciao Libera.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Va bene, salutiamo Libera. Ciao Libera, buongiorno Libera, la nostra amica che ci ascolta sempre. Grazie Libera, grazie per accendere la radio tutti i giorni, per ascoltare la bella musica e ogni tanto anche per chiamarci in diretta. Grazie, grazie carissima Libera. Allora, caro Stefano.
1: Sì.
0: Allora, adesso hai un compito bel arduo. Si dice così? Compito arduo.
1: Arduo? Sì,
0: arduo.
1: Sì,
0: sì. Devi dare la linea al Brennero. Quindi chi ci sarà adesso in linea? Non sbagliare, altrimenti ti si toglie il gono. Aspetta che non mi ricordo più. Qualche punto, c'è un 10 punti, dai. Allora, chi sarà
1: 10 punti?
0: 10
1: Mamma
0: punti.
1: Mia.
0: Se sbagli ti tolgono 10 punti. Chi
1: allora,
0: c'è?
1: Allora, sul Brennero ci potrebbero
0: c'è
1: stare i sette nani?
0: Di.
1: Quindi Freddolo Freddolo dei sette nani. No.
2: No, oggi c'è Caldolo.
1: Valentina dei sette nani.
0: Ma che Valentina, hai sbagliato. È Donatella.
1: Vanessa dei sette nani. Chi è? La nostra Donatella.
0: Donatella, esatto, esatto, dai.
1: Ma certo, ma sul Brennero chi c'è? C'è solo lei. Io penso che Donatella, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Immagino.
2: Stefano. Oggi non è Freddolo, oggi è Caldolo.
1: Oggi è Caldolo. Allora vedi, ecco. Ho sbagliato.
2: È Caldolo oggi e poi potrei essere Heidi. Più che altro.
1: Attenzione che si sciolgono i ghiacciai lì, poi diventa un disastro.
0: Sì, esatto, esatto.
2: Ultimamente andrà un po' dappertutto.
0: Esatto, esatto.
1: Dovevo... No, ma io Donatella la immagino
0: sì.
1: Sempre lì al confine, no?
0: Sì.
1: Come alla dogana, no?
2: Non c'è più, non c'è più dogana.
1: Lo so, però io la immagino, capito? Quindi ti immagino come una figura imponente, no?
2: No, niente.
1: E
2: no,
1: istituzionale niente. Che dice chi esce da qui, chi entra da qui.
2: No, non so, non sono carabiniera, era mio marito.
1: No, ma... Ma comunque non era un modo per denigrare,
2: no,
1: assolutamente.
2: Sì, sì. Ho capito, certo.
1: Certo, assolutamente. Come stai?
2: Io bene, grazie. Tu anche ti sei ripreso dai tuoi malanni e tutto?
1: Sì, dai, ci stiamo lavorando.
2: E poi questi giorni appunto pensavo a te, dicevo, ma a Roma da che parte sei tu? Che c'era il vento che ha fatto danni e c'era... O pioggia, cos'è che è successo?
1: Ma non lo so, no, qui fa un caldo terrificante, quindi né pioggia né vento, io non ho visto niente di tutto ciò, però sai, Roma è talmente enorme che
2: lo so,
1: bisognerebbe capire, diciamo, in che parte, no, tu?
2: Sì.
1: Invece dalle tue parti mi dici che c'è Caldolo.
2: Sì, c'è caldo. Ma ieri mi sembra, oddio, adesso mi confondo, perché io ho detto a Maurillo 23, invece era 32 gradi,
0: ecco.
2: A Vipiteno, sì. Infatti sono già bella abbronzata, in due giorni di piscina e appena posso ritorno in piscina.
0: Ah, bene, dove vai a Bozen?
2: A Vipiteno. Ieri sono stato con una delle figlie e con due nipoti e abbiamo passato una bella giornata.
0: Bene,
2: senza
1: ottimo.
2: Dimenticare poi di pomeriggio che vado dalla Mirtilla, la gatta di mia cognata, che accudisco anche lei finché ritorna a casa dalle ferie, mia cognata.
0: Ah, ok. Allora, cara Donatella,
2: sì.
0: Che canzone hai pensato di regalarci stamattina?
2: Oh, stamattina vi regalo la canzone che già penso da qualche giorno, è quello dei Formula 3, eppur mi sono scordata di te. Se invece bella. Poi non mi scordo mai né di te, né di Stefano, né di tutti.
1: Grazie.
2: Ti porto sempre con
0: grazie,
2: me.
0: Grazie.
2: Anche Dani, anche Anto, tutti quanti. Anche quelli di Radio Felix, quelli che ascolto per sì. varie radio, amiche e amici di Telegram, tutti quanti.
0: Ok, perfetto. Grazie Donatella,
1: grazie,
0: un abbraccio
1: Dona.
0: Forte.
1: Grazie di cuore.
2: Buone vacanze, un braccione a voi due e a tutti, tutti, tutti. Proprio senza escludere nessuno.
0: Grazie, grazie, grazie, un abbraccio.
2: Grazie, un abbraccio a voi. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Va bene, bello, bello. 351-340-9220 per chi vuole chiamarci. Questo è il nostro numero di telefono attivo ogni mattina dalle 8:30 alle 10. Poi voglio dirvi una cosa, caro Stefano, vogliamo ricordare i nostri ascoltatori che se vogliono possono inviare un messaggio vocale, vocale su WhatsApp, quindi possono lasciare un messaggio perché ascoltano Saluti e Baci, cioè qual è il motivo perché ascoltate Saluti e Baci, e poi quel messaggino lì diventerà proprio un gingolino che andrà all'inizio della puntata, ok? Quindi dite il vostro nome, la vostra città e poi spiegate un po' perché ascoltate Saluti e Baci alla radio. Va bene? Il numero è sempre il solito, 351-340-9220 su WhatsApp, inviate il messaggio vocale, va bene? Poi diventerà appunto un gingolino. Allora, Stefano!
1: Sì, adesso... l'ho fatto anch'io, eh?
0: Sì,
1: in epoca non sospetta, quando
0: certo. Ogni tanto...
1: ero un ascoltatore, quindi lo feci anch'io.
0: Sì, è vero, è vero. Allora, senti, chiamiamo Ferrara, cosa dici? Dai!
1: Chiamiamo Ferrara, assolutamente. Pronto Ferrara? Ci sei?
2: Buongiorno, ma io è la prima volta che chiamo, come fate a sapere che io parlo da Ferrara?
0: Noi abbiamo,
1: allora, ascolta. Dici il tuo nome.
2: Lo sai come mi chiamo, ma io è la prima volta.
1: No, è la prima volta che chiamo.
2: Io mi chiamo Emma e chiamo da Bondeno, provincia di Ferrara.
1: Allora, Emma, stai tranquilla perché sei in famiglia. Quindi non ti far prendere dall'emozione, dall'angoscia di andare in diretta.
2: No.
1: Sei in famiglia,
2: io
1: ok?
2: Ho capito che qui si può scherzare, si può dire ovviamente di tutto quasi, quindi io ho chiamato e questa radio non la lascerò più.
1: Bene, bene. Ok, Emma, allora raccontaci un po' di te.
2: Io abito, ripeto, a Bondeno.
1: A Bondeno.
2: Sì, provincia di Ferrara. E sono coniugata con Lorenzo.
1: Un saluto a Lorenzo.
2: E ovviamente mi piacciono le canzoni che trasmettete. E non vi dico quanti anni ho perché ormai sono 3 in più di quelli di Maurillo.
1: 25.
2: Sì, magari. E il resto moneta.
0: Ne ho 63.
1: No, allora, Maurillo ne ha 22.
0: Ma no, ne ho 63 io.
1: Ah, come 63? Ne ho 22.
2: Vabbè. Vabbè. Non l'avete visto.
1: Niente, non siete stati capaci di reggere questo gioco.
2: Il gioco. Io
1: Emma, cantaci il tuo pezzo e qui comando io e questa è casa mia, dai.
0: No. Questo lo farà, aspetta.
2: Comando io.
0: Aspetta.
2: E questa è casa mia. Ogni giorno voglio sapere chi viene, chi va.
0: Ecco lì. Ferma, no, però oggi se volete collegatevi con la nostra app Radio RVD oppure con Alexa, basta dire apri Saluti e Baci e oggi sentirete Emma cantare all'interno della casa di riposo di Noventa Padovana in provincia di Padova. Allora senti Emma, dai la canzone, che canzone richiedi?
2: Ho capito io che te... vabbè, allora...
0: No, se no altrimenti non diamo spazio agli altri, ho ancora tante richieste, tante telefonate.
1: No, ma la colpa è mia,
2: Su, perché se no bisogna dire a Roman poi venire a volta sola.
0: Una volta sola.
1: No,
0: allora. Allora...
2: Stamattina richiediamo una canzone di Umberto Napolitano.
0: Sì.
2: Come ti chiami?
0: Maurillo.
2: No, io Emma e tu Maurillo, quella là invece dice altri due nomi, va bene, ok.

0: Grazie.
1: E un saluto alla famiglia di Maurillo e a quella di Stefano.
0: Grazie.
2: Grazie di cuore, Emma.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Emma.
1: Ciao.
2: Saluti a Lorenzo.
1: Ti chiamo, ciao. Stefano, ciao.
2: Ciao.

0: bam. Va bene, siamo in diretta su Saluti e Baci alla radio, buongiorno. Siamo già alle 9.19 di questo lunedì mattina, lunedì 22 giugno in diretta. Allora, caro Stefano, salutiamo Emma sì. Lorenzo di Ferrara e adesso andiamo un po' ad Ortona, quindi chiama un po' Ortona.
1: Allora, Ortona, se ci sei, dimmi, ci sono.
2: Ci sono.
1: Ah, che meraviglia, evviva Ortona.
2: Sì, sì, sempre.
0: Un saluto ad Antonio di Ortona, Costa di Trabocchi. Allora, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Stamattina com'è la situazione mare lì? È tranquilla oppure è bella affollata?
2: Beh, essendo lunedì non è come la domenica, però un po' di gente c'è.
0: Ho capito.
2: Lavora ancora, purtroppo.
0: Bene, bene. Allora, caro Antonio, che canzone ci regali stamattina, visto che...
2: Allora, visto che non posso andare al mare, sì, almeno sapore di mare, dai.
0: Sapore di mare, sapore di sale. Senti...
2: Sale, mare. Quelle...
0: Sale, mare, la stessa cosa.
1: È uguale,
2: è uguale.
0: Non è come quella volta che...

0: lo disse, cos'è che ha detto?
1: Ho scritto t'amo sulla, sulla sabbia, sulla spiaggia.
0: Sulla spiaggia,
1: tu pensa. Perché lui è megalomane. Quindi...
0: Come si fa a scrivere t'amo sulla spiaggia?
1: Beh, abbiamo creato il pennarellone, il maudillone, capito?
0: Mamma mia, vabbè. Allora, però naturalmente tu sei vicino al mare, quindi caro Antonio...
2: sento l'odore, l'odore.
0: Tu praticamente fai, non dico due, ma ne fai quattro di passi e sei già proprio a livello dell'acqua, insomma, sei vicino.
2: Sì,
0: no?
2: sì, cinque minuti sono in spiaggia.
0: Esatto. Tu abiti poi in altura, cioè...
2: No, a 200 metri. Niente.
0: 200 metri, ok. Hai la tua postazione dove naturalmente al mattino, quando è ancora fresco, vai...
2: No, sto ancora innaffiando.
0: Ah, ok, perfetto. E poi, sai, Stefano, lui la domenica, o meglio, quando ha un po' di tempo libero, prende e va un po' a pulire in giro per la città.
1: Sì, fa queste giornate ecologiche, no?
0: Esatto. Sì. Insieme a un gruppo che si chiama Ortona Pulita, e quindi che noi ringraziamo e salutiamo. Quindi grazie, naturalmente. L'hai fatto ieri, mi sembra, vero?
2: Sì, sabato e domenica.
0: Ecco, perfetto.
1: L'ha fatto anche ieri.
0: Anche ieri. Bravo.
2: Guarda,
0: bravo.
2: Se posso dire un numero, in sei anni sì. Abbiamo fatto 394 attività.
0: 394 attività, mamma mia, ragazzi.
1: Posso dire
2: considera
1: che
2: 20-30 chili a volta, vedi quanta roba abbiamo tirato su.
1: Quante tonnellate, no? Di rifiuti.
0: Sì, vero.
1: 30 chili a volta?
2: La media.
1: Mamma mia.
0: E la maggior parte cosa sono? Rifiuti
2: e di plastica? Plastica e bottiglie.
0: E poi lattine.
2: Vetro.
0: Ah, vetro.
2: Vetro. Ah.
0: Il vetro, peccato perché il vetro è riciclabile, quindi, ma anche
1: tantissimo.
0: La plastica, anche le lattine sono riciclabili.
2: Ma riportarle a casa è molto faticoso.
0: Certo.
2: È più facile buttarle dal finestrino.
0: Sì. No, dico sì perché...
1: Guarda, partiremo a settembre con la mia scuola, insomma con la scuola dove lavoro, con un progetto proprio sul riciclo e non ti nascondo che avrò bisogno anche del tuo aiuto, perché è chiaro
2: sono,
1: che
2: anzi,
1: da Roma venire a Ortona...
0: Aspetta, magari vi mettete in contatto così magari... Antonio poi magari
1: sì, magari Antonio ci può dare dei suggerimenti, ma il nostro obiettivo è chiaro, è portare anche i bambini a andare a fare una pulizia anche nelle spiagge romane, no? Nei
0: certo,
1: boschi.
0: Certo.
2: No, la cosa principale è dire ai bambini, di dire ai genitori ferma, non buttare.
1: Certo.
0: Sì, prima di tutto.
1: Quello è l'obiettivo. Sì. Ma intanto portiamoli nei luoghi dove gli stessi genitori portano i nostri figli, no? E poi si dimenticano di che ne so, di buttare la cicca della sigaretta invece che sulla spiaggia, no? Di creare un luogo.
2: Questo
1: può
2: è un altro
1: una
2: grosso
1: bustina,
2: problema.
1: La bottiglia di plastica dice vabbè, ma non so dove buttarla, sai, qui non c'è un secchio. Beh, portatela a casa, la butti lì, no? Voglio dire.
2: Semplice, no?
1: vabbè, ma ci dobbiamo arrivare.
0: Dai,
1: ma
0: piano
1: non è
0: piano,
1: così
0: dai.
1: Semplice.
0: Piano piano. Piano piano dobbiamo farlo, quindi magari con l'aiuto della radio, l'aiuto della TV, l'aiuto di noi.
2: Ma io vi ringrazio
1: anche
2: immensamente
1: con l'aiuto di Antonio,
2: per il megafono.
0: Sì. Va bene, grazie Antonio. Tu naturalmente saluti tutti, giusto?
2: Sì, un abbraccio.
0: A tutti. E ringraziamo per chi da oggi, da questo momento, tutto quello che si ha da buttare via non si butti dal finestrino o si butti per terra, ma naturalmente negli appositi cestini che si trovano in giro. E se non si trovano in giro, nessun problema, lasciati in macchina, arrivate a casa e si butta naturalmente nel cestino di casa. Va bene, grazie comunque Antonio.
2: Grazie, grazie a voi, grazie.
0: Ciao, buona mattinata, grazie.
2: Ciao Antonio. Ciao.

0: Eccolo qua, allora, la nostra mattinata qui su Saluti e Baci alla radio. Grazie se avete scelto grazie che avete scelto comunque questo appuntamento, il nostro consueto appuntamento che va in onda tutti i giorni, sempre. Non ci sono ferie, non ci sono feste che tengano, noi ci siamo sempre, tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Dico quasi perché poi mercoledì e giovedì non ci saremo, però comunque di solito ci siamo sempre. Allora, caro Stefano,
1: sì. Allora, non ci saremo nemmeno il sabato, eh?
0: Neanche, perché il sabato?
1: Il sabato è fisso.
0: Ah, il sabato è fisso, esatto, non ci siamo. Però resto tutti gli altri giorni, sì, 8:30.
1: Assolutamente sì.
0: 10, dalla domenica al venerdì. Allora, Stefano, c'è un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare. Eccolo qui, che arriva, vai.
2: La mia estate con te, di Fred Buongusto. Dai, si parla di caldo, che caldo, che caldo. Siamo in estate, siamo in estate. Le cicale continuano a rompere. E almeno sogniamo un po', dai. Facciamo finta di essere al mare. Va bene. Saluto tutti i radioascoltatori, tutte le radio, saluto Principe Stefano e Re Maurillo.
0: Ma no,
2: è più grande.
0: Che re, no?
2: Bene, ciao a
0: ciao.
2: Tutti e a domani, ciao.
0: Ciao, domani, ma non c'è, io non sono un re, dai.
1: Scusami, se la principessa è Chloe, io sono il principe e tu sei il re.
0: Ma no.
1: Ma sì.
0: Io sono Maurillo, no? Maurillo, e basta.
3: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

0: Stefano, siamo pronti adesso. Sì. Tra poco avremo anche una telefonata. Chiameremo anche Antonietta, la nostra amica Antonietta di Ruvo, insieme alla mamma Nunzia. Allora, adesso però c'è un saluto. Che, dunque, intanto salutiamo Rudina, buongiorno a Rudina. Salutiamo anche Filippo che ci invia il messaggio, buona giornata. Anche Valentina e Antonio di Bolzano. Poi vediamo un attimino, salutiamo anche Paola, Gianni e Paola. E a proposito di Gianni e Paola, c'è un messaggio che dice: ciao Maurillo e Stefano, volevamo dedicare a tutti, naturalmente a tutti gli amici, gli ascoltatori, appunto, i saluti e baci, la canzone Il vento caldo dell'estate. Sai di chi è questa canzone?
1: Adesso mi sfugge. Bronzatissima.
0: No, Ali.
1: Alice. Vero, Alice, Alice.
0: Allora, da parte di Paola e Gianni, un abbraccio forte a tutti. E allora, noi naturalmente ringraziamo Paola e Gianni di Cartura, in provincia di Padova, che ci richiedono questa meravigliosa canzone cantata da
1: Acciuga. È Alice, scusa.
0: È Alice con Il vento caldo dell'estate.
1: Bellissima.
0: Daphne dice: che bella, bellissima, wow.

0: Eccolo qua, bene, allora siamo, che ore sono? 9.41 in diretta su Saluti e Baci alla radio. Allora Stefano,
1: eccomi.
0: Ah bene, allora c'è Alfonso che dice: volevo dire al boscaiolo che a Isernia hanno fatto il gelato gusto babba. Cioè tu pensa adesso cosa farà, cambierà regione.
1: Il boscaiolo cambia regione.
0: Mi sa di sì, cioè, parte...
1: No, però gli abbiamo anche trovato una compagna.
0: Cos'è? Chi è?
1: Ma come chi è? Te l'ho anche scritto,
0: sì,
1: ieri.
0: Ah, sì, è vero. Va bene, senti, andiamo a Ruvo.
1: Al momento è una compagna che non si vuole in qualche modo palesare.
0: Sì.
1: E sarà, mo non ti dico la nuova boscaiola, perché il boscaiolo è unico.
0: Sì, esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Sarà la fidanzata del boscaiolo.
0: Del boscaiolo. Lui che arriva. Da Asiago, in provincia di Vicenza, dall'alto praticamente delle montagne. Allora, senti, ci colleghiamo con Ruvo, cosa dici? Andiamo subito?
1: Assolutamente sì, andiamo da Ruvo, a Ruvo.
0: A Ruvo, in provincia di Bari.
2: Bari.
0: E troviamo Antonietta, ciao Antonietta.
1: Ciao Antonietta.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: Ciao anche alla mamma Nunzia.
1: Ciao Nunzia.
0: Allora Antonietta ti ha chiesto come stai.
2: Quelle di
1: Sergio. Io sto bene, grazie.
0: Dimmi scusa Antonietta.
2: Non ho capito.
0: No, ha detto che sta bene perché tu avevi chiesto come stai e lui ti ha risposto.
2: Sì.
0: Come stai? Bene. Allora Antonietta, sì. Che canzone hai scelto stamattina?
2: Non riesco in amore di Salda Vinci
0: con Non riesco a farti innamorare.
2: Sì.
0: Ok, canzone bellissima di Salda Vinci di
1: sì,
0: qualche
1: bellissima.
0: Anno fa. E, Antonietta, chi vuoi salutare?
2: Come si chiama? Stefano? Maurizio.
1: Grazie.
2: Maurizio a te, la tua famiglia, poi
0: grazie.
2: E tutti quelli che ascoltano Saluti e Baci programma.
0: Ok, quindi a
2: perché
0: tutti.
2: Io questo programma non lo stacco mai. Piace assai, mi piacciono le canzoni.
0: Ti piacciono le canzoni? Brava, brava.
2: Sì.
0: Quindi un bel applauso a tutte le persone che richiedono le canzoni, perché appunto la scelta la fate voi. Quindi complimenti e un bel applauso a tutti voi.
2: Sempre questa stazione sento, le altre non le sento più.
0: Sì, quindi l'ascolti tutti i giorni, compresa la domenica.
2: Sì, bene. Perché ora fa caldo, non vedo più a me.
0: Poi tra l'altro tra poco vai al mare, giusto?
2: Sì, tu a Cano.
0: Quando è che andrai?
2: I primi di agosto
0: e sarai zona Gargano, vero?
2: Sì, non mi ricordo, non so poi forse
0: Però lì, anche lì potrei ascoltarci in FM con Gargano FM.
2: Non ce l'ho la radio, non so.
0: Non ce la vai la radio, capito. Va bene. Va bene carissima Antonietta, un abbraccio a te, la mamma Nunzia.
2: Grazie.
0: Ok, buona mattinata.
1: Ciao, buona grazie, mattinata, grazie. Ciao.
2: Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a te, no.
1: Ciao.

0: Dar, certo che sì, 351-340-9220 per chi vuole chiamarci in diretta ora, adesso, in questo momento. E caro Stefano, chi sì. ci ha chiamato adesso è Franco di Sanicandro. Buongiorno Franco.
1: Ciao Franco.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno carissimo. Allora, sei a casa?
2: No, adesso andiamo ad andare a passare a San Severo.
0: Ah, stai andando a San Severo?
2: Sì, sì, adesso.
0: Ah, ok, sei con Maria anche?
2: Maria a casa.
0: Ah, Maria a casa, ok. Allora, senti, che canzone mettiamo?
2: Nino D'Angelo.
0: Nino D'Angelo con Mare di Carezze.
2: Mare di Carezze.
0: Ok, chi vuoi salutare?
2: La mia moglie, tutto voi. I parenti di me, i parenti suoi.
0: Ok, perfetto.
2: E tutti che fanno queste dediche qua.
0: Va bene, perfetto, grazie Franco.
2: Anche a te, buona giornata e buon lunedì.
0: Buona mattinata, buona giornata anche a
1: ciao,
0: te.
1: Ciao Franco, ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: La sua casa al settimo piano, a due passi dal cielo, ma il tuo nome qual è? E coi suoi vestiti firmati mi sentivo impacciato dei miei vecchi blue jeans.

0: Risponde saluti e baci alla radio. Allora, attenzione, abbiamo ancora due canzoni e mancano 7 minuti, ce la facciamo, dai. Allora, c'è un messaggio che dice: caro Stefano, una dedica a tutte le donne, ma in modo particolare alle sannicandresi, con la canzone Io ritorno solo. No, forse abbiamo sbagliato, eccola qui. Io ritorno solo dei Formula 1, era il 1970. Te la ricordi?
1: No.
0: Ascoltiamola allora.

Allora, eccoli qua, sono in Formula 3. Aiuto. Allora, caro Stefano, canzone Io ritorno solo, canzone richiesta da parte di Mario di Sanicandro Garganico. Salutiamo Emanuela di Galzignano Terme e poi anche Vincenza dalla provincia di Rovigo.

0: Va bene, allora siamo arrivati all'ultima canzone. E, caro Stefano, sai chi richiede l'ultima canzone?
1: No.
0: È una nostra mitica ascoltatrice. Di chi sto
1: l'anonima?
0: Parlando?
1: L'anonima?
0: L'anonima, sì. No, sì, è Rita comunque, Rita di San Nicandro Garganico, che ci regala una canzone di Drupi. Buongiorno a Cristina, ciao Cristina, buongiorno, buongiorno. Allora, lei ci regala questa bellissima canzone che si chiama Regalami un...
1: sorriso.
0: Un sorriso. Ciao, grazie Rita, un abbraccio forte.
1: Ciao Rita.
0: Lei naturalmente saluta tutti.

che bella questa canzone. Ciao Azzurra, buongiorno. Azzurra che è entrata su TikTok adesso, quindi ciao carissima Azzurra, ciao.

0: Cari amici, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Aiuto! Com'è volata questa ora e mezza? Veramente in una velocità supersonica. Stefano!
1: È vero, è volata.
0: Sì, assolutamente. Domani inizi il lavoro? Ritorni?
1: Domani e dopodomani, dopodiché dovrei terminare finalmente.
0: Ah, quindi lavori domani, che è martedì e mercoledì, e poi...
1: Esatto, e poi da giovedì fino al 31 agosto dovrei essere libero, quindi...
0: Sei in ferie.
1: Avremo l'opportunità anche per... regalarmi delle puntate sui grandi successi.
0: Sì, bene, sì, assolutamente sì. Va bene, grazie a tutti, siamo arrivati alla fine. C'è Giovanni che dice ciao a tutti, di saluti e baci. Grazie Gianni e Paola di Cartura. E poi vediamo, salutiamo anche Nessun Dorma quando è sveglio. Mi è venuto così di getto,
1: sì, perché... soprattutto
0: potrei fare, cosa dici, potrei fare, che parte potrei fare io con questo?
1: Allora guarda, potresti fare anche la parte finale di All'alba vincerò.
0: Ho capito. Va bene, però diciamo la verità, che noi tutti i giorni vinciamo con saluti e baci, perché la musica, le canzoni,
1: perché te lo dico io, perché sicuramente aggiungiamo sempre un posto alla tavola della nostra vita.
0: Bravissimo.
1: Se no non potremmo vincere.
0: Va bene, andiamo un po' a salutare gli amici che sono su TikTok. Daphne, Angelo, la gioia di TikTok, Cristina, Gianni e Paola, Emanuela di Gazzignano, Nessun Dorma quando è sveglio, e poi Rudina dalla Puglia. Salutiamo anche Angelo, abbiamo salutato, sì, Angelo. Salutiamo Lamberto, Alfonso, Donatella. Vabbè, insomma, tutti. Aspetta, perché c'è un altro messaggio, andiamo a leggerlo. Ciao a tutti, Angelo dice dalla Germania. Salutiamo anche gli amici che sono collegati con la nostra app, oppure come si chiama, Alexa, quindi Emma e Lorenzo, Enrica, poi c'è anche Emanuela di Gazzignano Terme. E vabbè, insomma, tutti voi grazie. Torniamo domani mattina da che ora, Stefano?
1: 8:30, 8:40, dai, all'incirca.
0: Okay. Su TikTok un po' prima, dai, però siamo qui.
1: Sì, assolutamente.
0: Bene. Buona mattinata, buon tutto. Ciao e grazie.
1: Ciao, saluti e baci a tutti, evviva.
0: Ciao Stefano, grazie.
1: Ciao Maurizio, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Salutiamo anche Thomas e Lorenza. Ciao, buona mattinata, a domani.
1: Un saluto a tutti gli amici di Saluti Baci. Ciao da Chloe, ciao.

0: Esta es Radio Domus Novas. La tu vida segura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina, perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone è un noir guanda.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: tutte le occasioni e prima o poi lo uccido.
1: Che oggi, prima di aprire ufficialmente le porte di Troppo Forti, un bel saltone indietro nel tempo. Era l'anno 1980, la svolta rock di Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo. Il brano fu anche al centro di un enorme scandalo che costò al Vasco Nazionale una pesante censura radiofonica. Un ben ritrovati a tutti voi. In console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì. Accendiamo a palla il condizionatore e partiamo.
2: Troppo Forti
3: con Alex De Sì.
2: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
3: Non si fa così.
4: Troppo Forti.

Non solo musica qui all'interno di Troppo Forti, vi voglio parlare di una scoperta veramente incredibile. Al largo della costa occidentale di Cuba, sul fondale oceanico a 650 metri di profondità, nel 2001 è stata fatta una scoperta straordinaria che ha catturato l'immaginazione di scienziati e appassionati, e ancora oggi non è stata chiarita completamente. Grazie a un sonar sono state individuate le rovine di un'antica città sommersa, edifici, strade e addirittura strutture dalla forma di piramidi. Queste costruzioni, lunghe fino a 400 metri e alte fino a 40 metri, secondo le stime, potrebbero avere oltre 6.000 anni. È stato ipotizzato che si tratta delle testimonianze di un'antica civiltà scomparsa antecedente ai Maya.

0: faccio un Madame partirà con il Madame Tour Estate 2026 prossimamente, sì, il 30 di giugno al Malanotte Sì Festival Aria Verde a Capannori in provincia di Lucca, e poi ce ne saranno tantissime altre date fino al 13 settembre che sarà al Festival Taormina d'Arte a Taormina, naturalmente, provincia di Messina, e poi ci sarà a novembre la cantautrice arriverà sui palchi dei principali club italiani con il Disincanto Tour. Beh, non si ferma mai, non si ferma mai veramente. Complimenti a Madame, è veramente una buona estate e anche autunno in musica. Noi continuiamo, sì sì, e ora arriva l'appuntamento del soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck salgono sul nostro palco virtuale i Blantyre, trio fondato e composto da Richard von Kalmar insieme alla vocalista Carly Graham e al pianista e compositore Clifford Cooper. Questo è il singolo di debutto, Sooner or Later.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Blantyre ci hanno proposto Sooner or Later. Il progetto del trio nasce dall'intento di fondere una struttura pop classica con una produzione elettronica più atmosferica e cinematica, dando vita così a un brano in cui narrazione ed emozione guidano l'ascolto.
1: Sa roba, sound check, prove di successo.
2: Das Omen.
3: Io. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Voglio ricordarvi che Troppo Forti, anzi facciamo un po' di scongiuri che non si sa mai, dovrebbe esserci, diciamo dovrebbe esserci anche durante tutta l'estate, sì, non ci dovrebbero essere intoppi, speriamo di no, e saremo con voi anche durante la calda estate ormai alle porte. A proposito di estate, che ne dite di una bella canzone d'estate d'altri tempi? Rimanete qui.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Come direbbero quelli che parlano bene, questo è uno di quei tormentoni iconici della musica italiana. Sì, luglio, anno 1968, Riccardo Del Turco.

0: 58 anni, era l'anno 1968 quando Riccardo Del Turco ci proponeva A Luglio. Fu un successo inaspettato, vinse il disco per l'estate battendo mostri sacri come Gigliola Cinquetti e Orietta Berti. Uscì nel pieno delle contestazioni del 68, offrendo una spensieratezza romantica in un clima politico infuocato.
1: Troppo forti.
0: E ora torniamo alla musica dei giorni nostri con una coppia inedita, Francesco Renga e Giusy Ferreri.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tra

0: ricordo che più tardi ci saranno i consigli di Daria. Ma Daria, ascolta, avvicinati un attimo. Ma ora ci potresti dare un consiglio così veloce per quanto riguarda gli asciugamani del mare? Perché adesso con la sabbia è un casino in questo periodo. Dacci qualche consiglio.
1: Per la cura di asciugamani e accappatoi usati al mare e in piscina. A rientro dalla spiaggia sbattete energicamente i teli mare per liberarli da sabbia e salsedine. Poneteli quindi in un secchio di acqua fredda e aceto bianco nella misura di 3 cucchiai di aceto in un litro d'acqua. Trascorsi un paio d'ore procedete con il solito lavaggio. Per lavare gli asciugamani e gli accappatoi usati in piscina preferite invece un prodotto disinfettante, come quelli utilizzati per lavare il corredo dei neonati.
2: Troppo forti!
3: Sound check, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Sound Check sale sul nostro palco virtuale Mary B, nome d'arte della giovane e talentuosa artista napoletana Maria Antonietta Boerio, e ci propone il nuovo singolo Display.
4: Sound Check, prove di successo.

0: Mary B con il nuovo singolo Display, brano che racconta della lealtà, della fragilità dei rapporti umani ai tempi dei social network.
1: Sassa roba, sa pro sa roba, sa sound check.
2: Sound check, prove di successo.

0: Sì, ci siamo e siamo pronti a far quattro chiacchiere. Rimanete qui.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, ci siamo. Siamo pronti a far quattro chiacchiere con il Little Tony Family. Ciao ragazzi, come va? Sei da solo,
3: eccomi,
0: Angelo?
3: Eccomi, sì, sono da solo.
0: Ah, sei da solo.
3: Cristiana era interamente impegnata nella cosa Rai e quindi mi ha mollato. Ho detto, dai, salutami tutti Alex e la radio, perché mi fa sempre piacere essere con loro. È solo che purtroppo c'è avuto un impegno improvviso. Quindi sono tutto tuo, vai!
0: Allora, Angelo, ho visto che c'è questo nuovo singolo, Siamo oltre ogni pensiero. Scritto da te, un'altra vecchia conoscenza che è Patrizio Maria. Che
3: esatto.
0: Saluto.
3: Beh, siamo amici da anni, quindi ho detto, Patrizio, mi serve la tua genialità in questo. E lui si è messo subito a disposizione, perché poi, insomma, ci conosce da tanti anni, e quindi ho detto, qui devi parlare di me, di Cristiana, in un modo molto particolare. In che modo? Perché siamo oltre ogni pensiero, siamo due persone che si vogliono bene, che si rispettano soprattutto. E perché tutti quanti dicono, ma siete fidanzati, sposati? Ho detto no, Cristiana ha la sua vita, io la mia vita, ma c'è questo rapporto bello di fratellanza, di rispetto reciproco, e quindi penso che oggi, in questo periodo dove purtroppo succedono cose abbastanza spiacevoli, tra uomini, donne, femminicidi, certo, e quant'altro, dare un messaggio positivo penso che sia fondamentale.
0: Certo,
3: e questo,
0: certo.
3: E nasce l'esigenza appunto di questa canzone.
0: Oh, questa canzone che farà parte poi anche di un album o per il momento è da sola lì?
3: Oggi la storia album è un po' andata senso che oggi si pubblicano brani tranquillamente, quindi si producono singoli e si va avanti in questo modo, ecco, quindi farà forse parte di una raccolta di canzoni nel prossimo futuro, ma al momento no.
0: Ma
3: abbiamo
0: sicuramente
3: già i brani in lavorazione, che usciranno poi nel prossimo autunno.
0: E poi, ma sicuramente la porterete in giro per l'Italia con le vostre serate, no?
3: Certo, li portiamo in giro per l'Italia. Già l'altra sera eravamo a Ruvo di Puglia, vicino Bari, uh-huh, e ci siamo divertiti, insomma, a cantarla, e tutti quanti abbiamo avuto veramente un ottimo riscontro. Piace, la canzone piace molto,
0: e questo,
3: perché poi è allegra.
0: E questo è l'importante, poi, tra l'altro, no?
3: Certo, avete subito un feedback.
0: Quanto è cambiato far musica da quando tu hai iniziato qualche anno fa?
3: Beh, è cambiato tanto, perché tu parlavi prima di album, con Tony si facevano gli album,
0: certo,
3: anche se erano CD, perché il CD è un oggetto fisico che comunque puoi mettere quelle 8, 10, 12 tracce, quelle che siano, e avevi modo di ascoltarti un album. Oggi che la musica si scarica, puoi scegliere di scaricare un brano, due, tre, di più artisti, quindi è cambiato tantissimo. La fruibilità, certo, musicale è totalmente stravolta. Senti magari un brano sotto un social, no? Uh-huh. Ma chi è questo pezzo? Allora scopri dei brani anche sotto dei video che vengono fatti tramite social. Quindi la musica adesso non arriva più dalla radio sicuramente, ma non solo, certo, dalla televisione o quant'altro, ma anche da un TikTok. Vedi un video e dici, oddio, che bello questo pezzo. Chi è? Lo vai a scoprire, lo scopri. Vedi.
0: Sì, è molto diverso. Poi anche la canzone adesso dura un attimo, no? Un mese, la canzone è vecchia.
3: Sì, bravo.
0: Purtroppo.
3: Ma se tu vedi in televisione ti dicono, ok, vieni a fare la canzone, un minuto e mezzo, ho fatto, scusa.
0: È vero.
3: Non è più neanche il tempo di presentarla interamente, te,
0: certo,
3: le fanno fare un minuto e mezzo, un accenno, cioè,
0: certo,
3: veramente è come un post messo su un social, ma quanto dura? 30 secondi, in 30 secondi devi aver risolto il pezzo, diventa difficile così.
0: E invece qui da noi, all'interno di Troppo Forti, durante la programmazione delle quattro chiacchiere, l'ascoltiamo tutta, fino all'ultima nota. E
3: sì,
0: adesso,
3: ma la radio, grazie a Dio, permette questo. No?
0: Certo.
3: La radio dice, okay,
0: no, ma ci sono anche delle radio che, anche se in promozione, il brano ci tagliano sopra, ci parlano davanti, dietro, prima, dopo, ci sono anche quelli che fanno così. Invece noi proprio all'interno di Troppo Forti vogliamo farla ascoltare tutta.
3: Sì, infatti
0: poi
3: questo significa rispettare l'artista,
0: certo,
3: mentre chi fa quello che tu dici è una mancanza di rispetto, sennò che ti stiano facendo un piacere. La radio si muove grazie al lavoro dei musicisti, degli artisti,
0: certo,
3: che permette appunto di poter mandare delle musiche, delle canzoni, e quindi di essere ascoltate.
0: Poi, Angelo, lo sai che voi artisti, può darsi alla fine del brano, mettete un qualcosina che la ciliegina sulla torta, no? E io ci vado a parlare,
3: sì,
0: sopra, l'ho rovinata.
3: Ah, certo, io trovo che sia una mancanza di rispetto,
0: certo. O anche una mancanza che tutti vogliono fare lo speaker, ma prima di dirsi speaker bisognerebbe vedere un pochino, secondo me. Ma detto questo, ora ascoltiamo il brano. Ho

0: Siamo oltre ogni pensiero, Little Tony Family, qui all'interno di Troppo Forti. Angelo, ci sei ancora?
1: Sì, certo, con chi ti ascolto il brano.
0: Tu ascolti il brano, ma ora devi pagare il pegno. Come dicevo prima, noi facciamo ascoltare tutta la canzone per intera, ma l'artista di turno deve pagare il pegno canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, siamo oltre ogni pensiero, dentro al mondo, sopra il cielo. Ragazzi, qui siamo veramente oltre a tutto. Speriamo
0: senti,
1: veramente.
0: Senti, applauso. Per te, ma anche per Cristiana, non solo per te.
1: Vai, cuore matto che ti seguo ancora, e giorno e notte penso solo a te. Vai, sto anche col cuore matto.
0: Va benissimo. Ascolta, nelle vostre serate proponete anche i brani del grande Little, sì?
1: Certo, ovvio. Ma Tony canta con noi, Tony canta con noi in video, lui è presente in video e quindi sulle canzoni sue più belle appare e canta.
0: Bello.
1: Tutto in sync, quindi è una cosa emozionantissima, fortissima.
0: Durante l'estate toccherete sicuramente tante piazze italiane.
1: Sì, siamo già stati a Montebelluna, saremo a Camaiore, Recanati e tante strade che stiamo veramente pianificando, quindi
0: veramente
1: tante cose da fare.
0: Una gran bella estate in musica.
1: Certo.
0: Io Angelo ti ringrazio, poi tu Angelo c'hai tantissime cose, so che hai altri artisti che tu proponi,
1: sì.
0: Scrivi per altri, veramente
1: c'hai tante
0: cose che bollono in pentola, giusto?
1: Assolutamente.
0: Ma un pezzo assieme a Patrizio Maria, perché non lo fate?
1: Ma guarda, dipende, io parto sempre dal presupposto che bisogna avere l'idea
0: certo.
1: di una canzone, cioè capito come, quindi deve nascere un'idea e
0: certo.
1: poi capire come gestirla e come programmarla e come lavorarla soprattutto. Tutto può succedere, che abbiamo fatto delle cose in passato con Patrizio, lavoriamo sempre ecco, con lui come autore, ci avvaliamo sempre della sua genialità per fare le cose, quindi insomma spesso ci incontriamo, questo già è fondamentale, unire degli spiriti, delle anime, delle cose per fare musica, quindi chissà.
0: Little Tony Family featuring Patrizio Maria. Dai, la prossima estate vi voglio sentire assieme.
1: Tutto può succedere.
0: Io ti ringrazio veramente, salutami Cristiana.
1: Grazie,
0: ma
1: Alex.
0: Per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Sui nostri social ci trovano, su Instagram, Facebook, eccetera, quindi c'è tutto riportato, anche i prossimi programmi televisivi Rai che abbiamo già pianificato.
0: Ok, io ti ringrazio. Ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima, Angelo.
1: Ok, sempre felice di essere con voi, Alex, ok? Siete troppo forti.
0: Ciao, grazie.
2: Troppo forti.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Madonna e Sabrina, la regina del pop e la giovane cantautrice, condividono un forte feeling artistico, un'estetica visiva simile e una collaborazione che sta segnando il passaggio di consegne generazionale nel mondo della musica. Allora, sarà lei la nuova Madonna? Ancora un grazie per averci scelto, eh? Rimanete qui perché arrivano i consigli di Daria.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Per non sbriciolare il formaggio fresco, avvolgete il coltello con cui intendete tagliare il pezzo di formaggio fresco con della carta oleata. Otterrete così delle fettine intere e regolari. Interventi naturali per le rughe. Ecco un sistema naturale ed efficace per contrastare le antiestetiche rughette che si formano intorno alle labbra. Mescolate del lievito di birra, basterà polverizzare una compressa, con dell'olio di avocado e applicate il composto di sera massaggiando la parte. Dopo 10 minuti lavate il viso e prima di andare a dormire applicate la vostra abituale crema per la notte. Le patate cuociono prima con i chiodi. Per cuocere in modo rapido le patate mettetele in forno infilando in ogni tubero un chiodo d'acciaio pulito. Scaldandosi diffonderà il calore nella polpa, diminuendo così i tempi di cottura.

0: Sì, sti ragazzi in coppia vanno alla grande. Benji e Fede, Summer Tour 2026 è partito il 23 maggio, il calendario è ancora in aggiornamento. Poi da ottobre ci sarà sempre in due live a teatro e partiranno proprio il 3 ottobre da Modena e dal teatro Storchi. E tanto tanto lavoro per loro. Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Ora arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Il brano originale del 1963 si intitola Abbronzatissima, la portò al successo Edoardo Vianello. Invece nel 2002 lui ebbe successo con questa Sotto i raggi del sole. Brusco.

con il Sotto i Raggi del Sole, come dicevo prima, anno 2002, un bel saltone indietro nel tempo, anche questa volta con i grandi successi del passato estivi, prettamente estivi in questo periodo. Troppo forti!

0: faccia, yeah. Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: Disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Nova.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per

0: dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi... e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultraottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI è gestione del caldo.
7: Quando devi trovare soluzioni e allora...

0: Helsing, entri in casa e l'aria è calda. Le stanze sono calde ed è tutto caldo. E capisci che la giornata sarà veramente lunga. Ma la cosa più frustrante è che non sai da dove iniziare. Perché provi ad aprire le finestre, poi le chiudi, accendi un ventilatore, magari tutto insieme, ma senza una vera strategia.
1: Si va un po' a tentativi, sperando di trovare una combinazione che funzioni. Ma spesso si finisce solo per spostare il caldo da una stanza all'altra, senza migliorare la situazione.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a capire cosa fare e soprattutto quando farlo, invece di improvvisare ogni giorno.
1: Ad esempio, puoi usare strumenti come ChatGPT o app meteo più evolute come Meteo e Radar per capire quando conviene aprire le finestre e quando invece l'aria esterna è ancora più calda di quella interna.
0: Che è uno di quegli errori più comuni, aprire pensando di rinfrescare e ottenere l'effetto opposto.
1: Con dati su temperatura, umidità e orario puoi iniziare a ragionare in modo più preciso e già questo cambia completamente il risultato.
0: E poi c'è tutta la gestione della casa, che spesso sottovalutiamo. Tapparelle, tende, esposizione della casa durante il giorno.
1: Anche qui puoi farti guidare, capire quando tenere chiuso, quando schermare la luce e come usare gli spazi in modo più intelligente. Non serve mica rivoluzionare casa, bastano piccoli accorgimenti fatti nel momento giusto.
0: E lo stesso vale per i dispositivi, perché i ventilatori e i condizionatori funzionano molto meglio se usati con logica.
1: Con sistemi come Google Home o Alexa puoi programmare accensioni e regolare l'intensità e creare una gestione più graduale, evitando di accendere tutto insieme quando ormai il caldo è già accumulato.
0: Che è quello che succede di solito. Aspetti troppo e poi cerchi di recuperare in fretta, consumando di più e ottenendo veramente meno.
1: Invece anticipare anche solo di un'ora cambia totalmente il risultato.
0: E questo si vede anche nei consumi, perché usare meglio significa anche spendere meno.
1: Poi c'è la parte più delicata, quella della notte, quando il caldo diventa davvero fastidioso e dormire bene sembra impossibile.
0: E anche lì non serve abbassare drasticamente la temperatura, ma basta lavorare sulla percezione. Posizionamento del ventilatore, circolazione d'aria, riduzione della luce e del calore accumulato durante il giorno. Così la casa magari

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories of my desire. Va ora in onda.

Dai ragazzi che si va, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quella che noi che allora c'eravamo già, ci divertiamo a ballare ancora nelle serate a tema, quindi 70, 80, 90 protagonista nei prossimi 52 minuti. Partiamo con un pezzo che di dance non ha nulla, ma che è andato molto forte nell'89, Ragdoll degli Aerosmith, tant'è che all'epoca ne fece l'uscita anche un extended version, il classico disco mix, allora si chiamavano così.

Ogni tanto ci piace inserire in LED Music Play brani che di dance non hanno nulla, perché realizzati da artisti che erano di un altro panorama musicale, come in questo caso il rock degli Iron Smith. Però questa canzone, Ragdoll, è andata talmente bene che in discoteca c'era uscita, e come se c'era uscita, tant'è che ne fu stampato anche un maxi single. Ed ora, ragazzi, proseguiamo invece con qualcosa di decisamente più convenzionale, tant'è che siamo insieme a Tom Hooker dalla Baby Records, e dall'estro di Turati e Chieregato, i suoi produttori. Nel 1986 uscì questa Feeling Okay, anzi 87 Feeling Okay, Tom Hooker.

0: Time for you to climb. You can do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Okay, you're not.
1: Di questo pezzo di Tom Hooker, Feeling Ok, ne sono uscite diverse versioni.
0: Tickle, tickle.
1: L'originale, pensate, è lungo 10 minuti, cioè dura 10 minuti. Questo è un po' più contenuto. Torniamo indietro di un anno, siamo sul finire del 1986. Lei si chiama Miss Madonna, all'epoca la facevano, si faceva chiamare così, Miss Madonna. Questa è Cause in a Commotion. Siete all'ascolto di Let the Music Play, amici. Marco Mera i microfoni con voi insieme alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Prima parte dedicata alla commercial anni 80, ultima parte dedicata alla 90 e mezzo alla house music e la 70. C'è un po' di tutto nel nostro appuntamento, beh, per accontentare tutti i gusti musicali dance del secolo.

All'epoca Madonna ne realizzò anche una versione house a testimonianza di quanto il genere musicale che tra l'87 e il 90 del secolo scorso ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo indietro nel tempo? Ritorniamo indietro di 4 anni? Direi di sì, siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito, è uno dei maghi delle percussioni di quel decennio. Lo ritroviamo con questa sua meravigliosa ed armoniosa Kalimba de Luna. All'epoca i tropici erano rappresentati

0: E con Kalimba de Luna del Tullio d'Episcopo, ma che Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, ragazzi, anch'esso era di Napoli come il Tony. Abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa, tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te, se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Molto bene ragazzi, riprendiamo il cammino nel nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo per ritrovare i grandi successi del passato. In questo momento ragazzi ci prepariamo a suonarvi la musica dance degli anni 70 e lo facciamo con una grande band, gli Earth, Wind and Fire. Eccoli qua.

la mitica e mitologica Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, amici. Adesso, dopo il disco degli anni 70, rientriamo un attimo negli anni 80. Lo facciamo con loro. Ve li devo presentare? Ma no, non ci penso proprio.

li avete riconosciuti, vero? È impossibile non riconoscerli Duran Duran. Questa è la versione extended di Union of the Snake che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la parte dedicata alla house music. Il genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Due le canzoni che ci condurranno alla seconda pausa all'interno di Let the Music Play. La prima è questa degli Jazz Express, il brano che li ha lanciati e più che altro ha lanciato la loro vocalist, Billy Ray Martin. Vi dice qualcosa questo nome? Dai, è impossibile non, che non vi dica nulla, eh?

Ed ora, ragazzi, visto che siamo un pochino lunghi, passiamo velocemente alla seconda delle due produzioni musicali riservate alla house music. Abbiamo salutato nel frattempo gli As Express ed ora abbiamo con noi una produzione made in Italy. Qui siamo insieme a Cappella de Bressan DJ.

0: E con Everybody, Everybody di Cappella, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: noi uno says.
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play. Gli ultimi 17 minuti che, come nostra abitudine, sono dedicati alla dance che si ballava negli anni 90. Come ad esempio questa.

Negli anni 90 W ha inanellato una serie di successi, alcuni con pezzi assolutamente inediti, altri con cover come questa Heart of Glass, motivo celeberrimo di inizio anni 80 di Blondie. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione, amici. Ci attende un'altra canzone sempre di fattura made in Italy. Noi negli anni 90 e 80 siamo stati fortissimi nella realizzazione di pezzi dance. Ora siamo insieme a The Chase, anche per loro qualche successo verso la fine degli anni 90 e poi l'oblio. Intanto li ritroviamo con questa molto morbida e romantica Stay With Me, The Chase in Let The Music Play.

0: con questa morbidissima e dolcissima Stay With Me di The Chase, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let The Music Play. Io vi ringrazio tutti e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'Aracnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone è un noir guanda.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire. Sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati nuovamente al nostro approfondimento Penetology Reporter. In studio Massimo Bonella, vi porteremo adesso all'attenzione di una storia veramente da raccontare. Lei è Patrizia Modena, che già avevamo incontrato, una donna che ha avuto un grande impegno per il volontariato, è riuscita addirittura anche ad aiutare delle persone in difficoltà, dei profughi, ma in modo particolare ascoltiamo in breve questa storia. Ascoltiamo una sintesi di una lunga intervista che ci ha rilasciato ai nostri microfoni. Sentiamo.
2: La persona che avrei portato qua in Italia era la sorella, una ragazza che inizialmente è molto paurosa e chiaramente lì era come fare un salto, sì, di un Everest, quindi veramente molto grande per una ragazza giovane che aveva 18 anni, soprattutto considerando che era una persona che viveva in un ambiente ristretto dove l'Iran aveva proprio creato per questi profughi afghani, quindi esisteva questa cittadella dove arrivavano i profughi afghani.
1: Quindi dall'Afghanistan arrivavano in Iran.
2: Esatto, arrivavano in Iran e a quel tempo avevano creato proprio un territorio apposito per loro, si chiama Qom il luogo, e che io ho visitato sempre accompagnata dalle due sorelle, quindi loro in burka, cioè coperte, io naturalmente essendo straniera mi mantenevo, magari mi mettevano un mantello giusto per discrezione. E lì ho vissuto anche questa esperienza, no? Geopolitica.
1: Eh sì, è giusto, è vero.
2: Sì, quindi è stato molto interessante. La cosa che mi ha emozionato molto e che ricordo ancora ad oggi con il cuore veramente molto aperto è stato quello che il padre, dopo 5 giorni di osservazione, quindi mi osservava molto, anche se io mi accorgevo o non mi accorgevo, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: puoi portartela a casa. Ecco, questa è stata una cosa per me grandiosa, perché si sono affidati come se io fossi una madre, o almeno hanno visto che ero madre, quindi già una madre di un figlio, già, per cui avevano captato che le mie caratteristiche erano la figura giusta che avrebbero potuto garantire o almeno dare a questa persona una crescita in un territorio nuovo. E lei ha avuto una bellissima storia in Italia, perché avendo esperienze di cucito già in Iran, l'ho instradata nella scuola di designer e quindi è stata introdotta al terzo anno sui 5 anni, perché era già in grado, era molto volitiva, quindi ha imparato l'italiano in fretta, e devo dare merito a questa intelligenza, no? La famiglia in generale si dimostrava, i fratelli, bravissimi nel disegno, ma poi mi sono, cioè, percorrendo un po' la storia, e loro afghani, iraniani, hanno una scrittura che in automatico imparano a disegnare in modo magnifico, perché c'è proprio quel carattere inciso, movimentato, molto per, come il giapponese, tanto per intenderci. Ecco, giusto per adesso non ricordo bene come si chiami esattamente la scrittura afghana. E lei è arrivata a diventare una designer, tant'è vero che è stata richiesta in un'azienda in zona Vicenza, quindi passata Mestre e poi passata a Vicenza. Poi ho saputo proprio 2 mesi fa che è andata in Florida, e quindi lei si è trasferita lì, è diventata un'europea, perché anche a livello di viso, a livello di trasformazione è diventata veramente molto bella. E un altro particolare, alla
1: quindi l'ha aiutata tantissimo, ecco, questo è da sottolineare, gli hai dato una, alla fine, un percorso formativo ma anche di notevole crescita professionale.
2: Sì, esatto, l'intesa fra le donne, no? soprattutto donna sofferta, quindi profuga, e donna con una sua esperienza. Quindi eravamo proprio, avevamo creato un legame. Lei diceva sempre: tu sei la seconda mamma, quindi aveva anche lei molta fiducia. E la cosa particolare, un altro particolare di questa ragazza, è che quando doveva fare la tesi è venuta a casa tutta preoccupata dicendomi: ma che tesi faccio? E in quel caso io ho lanciato l'idea di fare una tesi sul burka, trasformandolo in un abito vestibile, elegante. E lei ha fatto, quindi, raccontare la storia dal burka, raccontare la storia e passarlo poi a un abito che poteva essere benissimo utilizzato in circostanze importanti. Quindi lei ha costruito questa tesi, ha avuto anche un'intervista giornalistica a Pordenone, perché è stata una cosa un po' singolare. Io l'avevo stimolata anche ad andare nelle scuole, quindi a portare conoscenza soprattutto della, diciamo, della figura donna femminile, ma anche di questa storia, in modo che la conoscenza fosse molto più chiara al pubblico italiano in questo caso. Ecco, il ragazzo poi si è staccato anche lui, perché c'è stato un momento che io ho deciso di, cioè, a casa da me avevano terminato il loro percorso, quindi ho anche detto: guardate, questo è finito, è un percorso, se state qua siete troppo protetti, dovete andare all'esterno e vivere la vostra vita affrontando le vostre responsabilità.
1: E si è dato il trampolino per, diciamo,
2: da parte del ragazzo c'era molta incertezza, perché lui si era un po', come si può dire, impossessato dell'ambiente, perché ormai si era fatto un po' suo e quindi era difficile per lui staccare. E la ragazza invece era una ragazza che comunque aveva capito benissimo che era il momento di intraprendere il suo percorso, e quindi finalmente il fratello ha seguito la sorella. Ecco.
1: Bene, questa era dunque la bellissima esperienza, il bellissimo racconto, una storia da raccontare di Patrizia Modena. L'intera intervista, molto lunga, dura circa mezz'ora, la potete poi trovare sulla testata pinetologitv.net, che è in collaborazione con questa emittente. Grazie dunque a Patrizia Modena, grazie anche a voi che ci avete seguito. Il nostro approfondimento di oggi, Pinetologi Reporter, termina qui. Vi auguro un buon proseguimento con le nostre programmazioni. Un saluto da Massimo Bonella.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi che partiamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con DJ Box, la valigetta del disc jockey che ci permette in questi 60 minuti di ripercorrere tanta buona musica dance degli ultimi 50 anni. Praticamente partiamo dagli anni 70 ed arriviamo quasi ai nostri giorni. Partiamo forte con Champs.

Un inizio davvero alla grande questo, con i Tramps direttamente dalla colonna sonora del film cult di quel periodo, La febbre del sabato sera, ragazzi. Ma quanto l'abbiamo ballata, e noi DJ quanto l'abbiamo suonato questo pezzo. Va bene, dai, siamo partiti molto molto forte, direi di rimanere però rallentando un po' le battute per minuto, ragazzo, Qui siamo nel 1985, Topo e Robby. Chi era ragazzino in quel periodo, sicuramente questa canzone deve ricordarla per forza. Under the Ice, su Discotto Production by Martinelli.

Questo è uno dei brani, secondo me, più belli, più raffinati dell'intero panorama dance degli anni 90. Lei si chiama Rozalla, l'abbiamo ritrovata con questa Fade Through the Power of Love, ragazzi. Nel nostro appuntamento di oggi del DJ Box, ancora un bel ritrovati, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nel tempo, nella musica dance, per ora del Novecento, ma tra un secondo degli anni 2000. Eh sì, signori. When the Sun Goes Down, la canzone che ci porta praticamente ad un passo dall'appuntamento di metà spazio, quello con l'Afrotime. Dopodiché ci saranno altre canzoni, altri 5 brani dagli anni 70 ad arrivare ai giorni nostri. E infine il disco ballato in italiano. Tutto questo è il DJ Box con Marco Mari.

E quando siamo arrivati alla mezz'ora, amici, eccoci arrivati all'appuntamento, come ha detto la mia bella voce fuori campo, con l'Afro Time. Quel genere musicale molto particolare che andava di moda tantissimo, è andato di moda tantissimo dalla metà degli anni 70 fino ai primi anni 90. Pensate che c'erano all'epoca delle discoteche che facevano delle serate a tema proprio per l'Afro Time, che comprendeva tutti quei generi musicali che non avevano nulla di commerciale.

Chi nel 1978 di Patrick Hernandez sicuramente deve ricordarsi, anche perché questa canzone è stata un botto non indifferente. Poi di lui da noi si sono perse assolutamente le tracce, è stata una vera e propria meteora, un successo stratosferico questa Born to be Alive e poi il nulla assoluto. Va bene, dal 78 passiamo al 1982. Lui si chiama Tony McKenzie, di canzoni ne ha scritte tante, ma in Italia, secondo me, quella più conosciuta è questa ACK, che oggi vi regaliamo.

Eccolo qui il secondo motivo della dance degli anni 90 di quest'oggi, ragazzi. Never Stop Believing, lui si chiama Ice MC. Tante le canzoni che ha realizzato, che ha cantato, che ha rappato negli anni 90, alcune delle quali in compagnia di Alexia e di Roberto Zanetti al secolo W. Proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione. Andiamo con una canzone che sound, che dal punto di vista musicale è degli anni 90, ma dal punto di vista temporale appartiene al primissimo periodo degli anni 2000. Lui si chiama Giorgio Prezioso, ormai è una celebrità a livello nazionale ed internazionale, DJ and producer. Lo ritroviamo quest'oggi con la sua Let Me Stay. Poi ci attende un altro pezzo degli anni 2000 e il disco Ballato in Italiano.

0: Il tempo, ragazzi, scorre via velocissimo e siamo ormai quasi addirittura d'arrivo. Nel frattempo abbiamo ascoltato anche questo motivo Hypnotic di Elena Georgiou, che ci ha portato ci ha portato al disco Ballato in Italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questa battuta molto lenta, ragazzi, arrivano i saluti di Marco Mari, perché abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi lascio con questo pezzo che in Italia non è stato ballato molto, ma in giro per il mondo sì. I ricchi e i poveri. Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous danser? Va bene, ragazzi, ci ritroviamo al prossimo giro. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante. Caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica, essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro. L'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina, perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani, di Gianandrea Cerone. È un noir guanda.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Come? Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: qualità.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

e queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

ritari ritari ritamo anch'io. I baci lunghi e poi le confidenze, ti dissi scherzi oppure dici il vero, di te dicesti non so stare senza, ti presi per la mano e ti baciai,

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Una nueva mañana. Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho. Doble O con Yandel. Pensando en tu olor, tu piel.

nello spazio in una sonda, sopra il ghiaccio come in surf, America.

0: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro. L'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone. E un noir guanda.
4: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marchio Del Vice.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.

sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati nuovamente al nostro approfondimento Planetology Reporter. In studio Massimo Bonella, vi porteremo adesso all'attenzione di una storia veramente da raccontare. Lei è Patrizia Modena, che già avevamo incontrato, una donna che ha avuto un grande impegno per il volontariato, è riuscita addirittura anche ad aiutare delle persone in difficoltà, dei profughi, ma in modo particolare ascoltiamo in breve questa storia. Ascoltiamo una sintesi di una lunga intervista che ci ha rilasciato ai nostri microfoni. Sentiamo.
3: La persona che avrei portato qua in Italia era la sorella, una ragazza che inizialmente è molto paurosa e chiaramente lì era come fare un salto, sì, di un Everest, quindi veramente molto grande per una ragazza giovane che aveva 18 anni, soprattutto considerando che era una persona che viveva in un ambiente ristretto dove l'Iran aveva proprio creato per questi profughi afghani, quindi esisteva questa cittadella dove arrivavano i profughi afghani.
2: Quindi dall'Afghanistan arrivavano in Iran.
3: Esatto, arrivavano in Iran e a quel tempo avevano creato proprio un territorio apposito per loro, si chiama Qom il luogo, e che io ho visitato sempre accompagnata dalle due sorelle, quindi loro in burka, cioè coperte, io naturalmente essendo straniera mi mantenevo, magari mi mettevano un mantello giusto per discrezione. E lì ho vissuto anche questa esperienza, no? Geopolitica.
2: Sì, è giusto, è vero.
3: Sì, quindi è stato molto interessante. La cosa che mi ha emozionato molto e che ricordo ancora ad oggi con il cuore veramente molto aperto è stato quello che il padre, dopo 5 giorni di osservazione, quindi mi osservava molto, anche se io mi accorgevo o non mi accorgevo, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: puoi portartela a casa. Ecco, questa è stata una cosa per me grandiosa, perché si sono affidati come se io fossi una madre, o almeno hanno visto che ero madre, quindi già una madre di un figlio, già, per cui avevano captato che le mie caratteristiche erano la figura giusta che avrebbero potuto garantire o almeno dare a questa persona una crescita in un territorio nuovo. E lei ha avuto una bellissima storia in Italia, perché avendo esperienze di cucito già in Iran, l'ho instradata nella scuola di designer e quindi è stata introdotta al terzo anno sui 5 anni, perché era già in grado, era molto volitiva, quindi ha imparato l'italiano in fretta, e devo dare merito a questa intelligenza, no? La famiglia in generale si dimostrava, i fratelli bravissimi nel disegno, ma poi mi sono, cioè, percorrendo un po' la storia, e loro afghani, iraniani, hanno una scrittura che in automatico imparano a disegnare in modo magnifico, perché c'è proprio quel carattere inciso, movimentato, molto per, come il giapponese, tanto per intenderci, ecco, giusto per, adesso non ricordo bene come si chiami esattamente la scrittura afghana. E lei è arrivata a diventare una designer, tant'è vero che è stata richiesta in un'azienda in zona Vicenza, quindi passata a Mestre e poi passata a Vicenza. Poi ho saputo proprio 2 mesi fa che è andata in Florida, e quindi lei si è trasferita lì, è diventata un'europea, perché anche a livello di viso, a livello di trasformazione è diventata veramente molto bella, E un altro particolare alla
2: quindi tesi... l'ha aiutata tantissimo, molto. Ecco, questo è da sottolineare, gli hai dato una, alla fine un percorso formativo ma anche di notevole crescita professionale.
3: Sì, esatto, l'intesa fra le donne, no? Soprattutto donna sofferta, quindi profuga, e donna con una sua esperienza, quindi eravamo proprio, avevamo creato un legame, lei diceva sempre tu sei la seconda mamma, quindi aveva anche lei molta fiducia. E la cosa particolare, un altro particolare di questa ragazza è che quando doveva fare la tesi è venuta a casa tutta preoccupata dicendomi ma che tesi faccio? E in quel caso io ho lanciato l'idea di fare una tesi sul burka trasformandolo in un abito vestibile, elegante, e lei ha fatto quindi raccontare la storia dal burka, raccontare la storia e passarlo poi a un abito che poteva essere benissimo utilizzato in circostanze importanti. Quindi lei ha costruito questa tesi, ha avuto anche un'intervista giornalistica a Pordenone, perché è stata una cosa un po' singolare. Io l'avevo stimolata anche ad andare nelle scuole, quindi a portare conoscenza soprattutto della, diciamo, della figura donna femminile, ma anche di questa storia, in modo che la conoscenza fosse molto più chiara al pubblico italiano in questo caso. Ecco, il ragazzo poi si è staccato anche lui, perché c'è stato un momento che io ho deciso di, cioè a casa da me avevano terminato il loro percorso, quindi ho anche detto guardate, questo è finito, è un percorso, se state qua siete troppo protetti, dovete andare all'esterno e vivere la vostra vita affrontando le vostre responsabilità.
2: E si è dato il trampolino per, diciamo,
3: sì sì, da parte del ragazzo c'era molta incertezza, perché lui si era un po', come si può dire, impossessato dell'ambiente, perché ormai si era fatto un po' suo e quindi era difficile per lui staccare. E la ragazza invece era una ragazza che comunque aveva capito benissimo che era il momento di intraprendere il suo percorso, e quindi finalmente il fratello ha seguito la sorella, ecco.
2: Bene, questa era dunque la bellissima esperienza, il bellissimo racconto, una storia da raccontare di Patrizia Modena. L'intera intervista, molto lunga, dura circa mezz'ora, la potete poi trovare sulla testata pianetologitv.net, che è in collaborazione con questa emittente. Grazie dunque a Patrizia Modena, grazie anche a voi che ci avete seguito. Il nostro approfondimento di oggi, Pianeta Oggi Reporter, termina qui. Vi auguro un buon proseguimento con le nostre programmazioni. Un saluto da Massimo Bonella.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Entri in casa e l'aria è calda. Le stanze sono calde ed è tutto caldo. E capisci che la giornata sarà veramente lunga. Ma la cosa più frustrante è che non sai da dove iniziare. Perché provi ad aprire le finestre, poi le chiudi, accendi un ventilatore, magari tutto insieme, ma senza una vera strategia.
1: Si va un po' a tentativi, sperando di trovare una combinazione che funzioni. Ma spesso si finisce solo per spostare il caldo da una stanza all'altra, senza migliorare la situazione.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a capire cosa fare e soprattutto quando farlo, invece di improvvisare ogni giorno.
1: Ad esempio, puoi usare strumenti come ChatGPT o app meteo più evolute come Meteo e Radar per capire quando conviene aprire le finestre e quando invece l'aria esterna è ancora più calda di quella interna.
0: Che è uno di quegli errori più comuni, aprire pensando di rinfrescare e ottenere l'effetto opposto.
1: Con dati su temperatura, umidità e orario puoi iniziare a ragionare in modo più preciso e già questo cambia completamente il risultato.
0: E poi c'è tutta la gestione della casa, che spesso sottovalutiamo. Tapparelle, tende, esposizione della casa durante il giorno.
1: Anche qui puoi farti guidare, capire quando tenere chiuso, quando schermare la luce e come usare gli spazi in modo più intelligente. Non serve mica rivoluzionare casa, bastano piccoli accorgimenti fatti nel momento giusto.
0: E lo stesso vale per i dispositivi, perché i ventilatori e i condizionatori funzionano molto meglio se usati con logica.
1: Con sistemi come Google Home o Alexa puoi programmare accensioni, regolare l'intensità e creare una gestione più graduale, evitando di accendere tutto insieme quando ormai il caldo è già accumulato.
0: Che è quello che succede di solito. Aspetti troppo e poi cerchi di recuperare in fretta, consumando di più e ottenendo veramente meno.
1: Invece anticipare anche solo di un'ora cambia totalmente il risultato.
0: E questo si vede anche nei consumi, perché usare meglio significa anche spendere meno.
1: Poi c'è la parte più delicata, quella della notte, quando il caldo diventa davvero fastidioso e dormire bene sembra impossibile.
0: E anche lì non serve abbassare drasticamente la temperatura, ma basta lavorare sulla percezione. Posizionamento del ventilatore, circolazione d'aria, riduzione della luce e del calore accumulato durante il giorno, così la casa magari

0: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: Disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de. È qualcosa qui nel mondo non va.

0: Fai un salto e vieni un attimo giù. Tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei de.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: E adesso

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Benvenuti nell'anno sospeso dalla Prima e la Seconda Repubblica. Benvenuti nell'anno dell'estate di un sogno di mezza estate 1993. Un'Italia da esplorare, amici miei. È la vita di quell'estate anche, tra l'altro, che andremo a riscoprire, l'atmosfera carica di canzoni iconiche che sono diventate veramente parte della nostra vita. Benvenuti, bentrovati. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Il mio, il tuo insieme. Torneremo nella fattispecie, appunto, dicevamo, nell'estate 1993 con i suoi tormentoni estivi come ogni estate, con un'aria che è un'unica, veramente, che respirava sia sotto l'ombrellone ma anche davanti al tubo catodico. E di questo parleremo, di quest'estate meravigliosa, di quell'anno 1993. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, siamo nella penultima settimana del mese di giugno, in onda in Syndication sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it. Voglio salutare i tecnici, i fonici invece da Milano e poi a Roma a livello televisivo. Quanti meravigliosi anni sono trascorsi, quanti decenni, tre ragazzi, mamma mia. Come dico sempre, soprattutto d'estate, perché ha vissuto quegli anni, quelle estati, sono estate meravigliose, estate con noi, quindi anche quelli che non hanno vissuto quelle estati, perché ve le raccontiamo noi, e sarà veramente un grande onore. A proposito di canzoni iconiche, per tutta l'estate rimase in classifica, tanto per dire, e ancora è la grande canzone iconica, una delle grandi canzoni iconiche di Vasco Rossi, estate 1993, eh sì, perché era stata dall'album Gli Spari Sopra, il singolo omonimo, estate 1993.

siamo tornati nell'estate 1993, come dico sempre, intanto persone che sono emozionate, c'è Emanuele che scrive: Simone, vorrei tornare a quell'estate meravigliosa, a quelle estati degli anni 90, perché si stava bene, perché eravamo più giovani spensierati. C'è chi invece quell'estate, e soprattutto l'estate del 93, ce l'ha un po' su con quell'anno lì, perché gli ha portato via la madre. E beh, questo ovviamente fa parte della vita, questo è un dato di fatto che può contaminare la nostra esistenza e anche, perché no, farci ricordare il tempo che passa. Questi erano i pezzi musicali che campeggiavano ininterrottamente nei jukebox di cui abbiamo altamente e veramente meravigliosamente parlato. Ecco, erano gli 883 nel canale satellitare Sky piuttosto che in Now, la loro serie televisiva ci ha raccontato perfettamente come la provincia diventa il centro, perché loro partivano veramente dalla provincia, e quell'estate appunto che avrebbe segnato quell'anno 1993, la prima e la seconda repubblica, tra l'altro l'estate del Festival Bar, che quell'anno festeggiava tra l'altro il suo trentesimo anniversario, condotto da un quartetto d'eccezione: Claudio Cecchetto, Amadeus, Federica Panicucci e Fiorello, allora appunto all'apice del successo con il karaoke. Registro ascolti, pensate, su Italia 1, che mandava in onda le repliche persino ad agosto. C'era la colonna sonora ovviamente che insomma vinceva l'edizione dei singoli di Raff con Il Battito Animale, mentre le stazioni cantavano il Nord Sud Ovest Est appena ascoltato. Ecco, la sigla di chiusura del festival bar, il tormentone, era What Is Love, che abbiamo incontrato nella nostra playlist. C'era però anche il Cantagiro dall'altra parte, proprio su Rai 1. Eh sì, andava in onda il nuovo Cantagiro condotto da Antonella Fassari e da Lucia Vasini, che appunto vide esibirsi big come Eros Ramazzotti con Cose della Vita e un giovane Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Fu l'ultima edizione storica di quella kermesse prima di una lunghissima pausa che si prese. La Rai proponeva però ovviamente anche la classica festa dell'estate, il disco dell'estate, anzi un disco per l'estate con Pippo Baudo. C'era anche Club Bort, Canale 5, che teneva compagnia agli italiani con le repliche, le storiche, con Non è la Rai, guidato da Ambra Angiolini, che era diventata veramente il fenomeno di costume di quell'epoca tra gli adolescenti. Inoltre lo schermo anche durante le vacanze con cinema e serie televisive, con i grandi rivoluzioni del 93, è stato sicuramente anche l'anno in cui il cinema

0: cambiato pelle grazie alla tecnologia e alla serietà televisiva, che ha iniziato a farsi più matura, diciamo, ecco, al cinema l'estate con Dinosauri. E, sebbene negli Stati Uniti fosse uscito proprio a giugno, l'Italia dovette aspettare fino appunto all'estate, il 17 settembre per la precisione, per vedere appunto il film che cambiò per sempre la storia degli effetti speciali e del cinema dell'intrattenimento. C'era Jurassic Park di Steven Spielberg. L'attesa durante i mesi estivi fu veramente spasmodica, alimentata ovviamente dal marketing mai visto prima. Nello stesso anno però, amici miei, Spielberg firmò anche il capolavoro di Schindler's List, dimostrando veramente una doppietta registrata senza precedenti. Questa era un po' l'estate del 1993, delle vacanze degli italiani, dei panini con la mortazza, i bagni veramente all'aperto, si potevano prendere le ferie lunghe anche se non c'era lo smart working. Ciao Patrizia, sì, ciao Simone, mi ricordo i balli in Riviera, e beh, quello sicuramente sì, le discoteche all'aperto, si ballava nel lontano 1993 anche la domenica pomeriggio. Sapete che sta tornando, me lo state testimoniando sta cosa della domenica pomeriggio, l'estate degli anni 90, ancora con i jukebox, con i gettoni e le dediche richieste delle canzoni delle radio locali private, quelle regionali, che ti facevano sentire veramente al centro della scena. Ciao Simone, le dediche, il mio primo amore, mi sono sposata nel 1993 proprio alla metà di agosto, per il piacere di tutti gli invitati. Ciao Alberto, insomma veramente tanti ricordi di questo anno, e come ogni estate noi stiamo vivendo il decennio, e questo è il 1993. Se ci state ascoltando in versione podcast Reloaded, dal 22 al 28 giugno 2026 ci prendiamo la nostra primissima pausa.
1: Radio Domus Nova.
2: Amica di giorno, compagna di notte,
3: nostro bebè.
0: Estate 1993, Jordi.

cercare disperatamente l'amore è una ricerca affannosa che può portare soltanto a qualcosa di unico. Ricorda, l'amore che cerchi ti sta aspettando, è dentro di te. Il vero amore per il te è espresso in te stesso. Imparare a vivere con noi stessi e nella nostra esistenza ci permetterà di essere, di vivere, di essere amati e accettati, apprezzati per quelli che siamo. A te che tutto possa, così come il tuo cuore, nelle notti più buie e solitarie e incomprese. Quelle notti che prima o poi purtroppo arrivano per tutti. Che la luce di tutte le albe ti rimbocchi le coperte, tutti gli angoli. Sul resto di tutto su misura, proprio su di te. Che la forza di tutti i venti sia il tuo respiro. E quando manca la spinta, quando le rocce della strada si fanno montagne, che tu possa superarle. Che i tuoi passi si facciano muti alle lampade e alle lampare e ai giudizi e alle orecchie. Che si facciano sordi e non puoi soprattutto farci nulla alle parole altrui. Per essere grandi e migliori c'è solo bisogno di essere se stessi. Quindi che il tuo passaggio sia un uccello che apre tutte le frontiere. E a te che sei leggera nel momento in cui passi. Ada Marini, un sogno di mezza estate sulla tua antenna nazionale.

cercare il momento perfetto, perché sia tutto positivo, perché sia tutto perfetto, tutto migliore, non cercare il momento perfetto. E sai perché? Perché il momento perfetto è oggi, non domani. Perché l'idea migliore che hai avuto, ce l'hai avuta adesso. E allora, salta ogni ostacolo, non pensare di non farcela, perché cadendo ci si rialza e al limite ci avrai provato. E cercare di vivere è ogni giorno la grande esistenza della nostra esistenza, della vita. Non permettere a nessuno di dirti cosa senti e cosa devi fare, perché se qualcuno passa il tuo tempo a giudicare te, non guarda né te né se stesso, è semplicemente ancora addormentato e non ha compreso che tutto ciò che non ci piace fuori dobbiamo iniziare a cambiare dentro di noi, per vivere nella vita quotidiana, per essere reali, per essere veri. Comunque, sempre, non puoi salvare nessuno, puoi invece essere presente con loro, offrire la tua tenerezza, la tua vita, la tua sensibilità, la tua pace. Puoi anche condividere il tuo cammino con loro. Offri la tua prospettiva. Prova a farlo, perché in fondo è questa la vita, fatta molto spesso di prospettive. Ma non puoi toglierti il dolore. Non puoi percorrere il cammino degli altri per salvarli. Non puoi dare risposte giuste per loro. E nemmeno risposte che riescono a digerire proprio come potrebbero fare. Dovranno trovare loro la loro risposta, la loro strada, e poi essere la loro guida. Puoi aprirti. Puoi aprirti a loro, al loro cammino. Puoi offrire un bicchiere d'acqua nuova, ma da soli dovranno bere, perché prima di aiutare a salvare qualcuno, dobbiamo imparare a salvare noi stessi. Arnold, un sogno di mezza estate.

Era l'estate di Fiorello del karaoke di Spiagge e Lune, il suo album con La nebbia, gli irti, i colli. Era l'estate del 1993, un'estate meravigliosa, un'estate di adolescenza, un'estate di ricordi, di bellezze, di problematiche politiche, di cambiamento di cui abbiamo parlato, e sicuramente anche, dicevamo, di Jurassic Park, di Steven Spielberg, che l'ha attesa durante appunto i mesi estivi. Ma amici miei, c'erano anche i cult assoluti, quelli degli nuovi inizi di fronte alla televisione. Come chiamare? Allora, il 93 ha visto la nascita di dinamiche destinate a durare veramente nei decenni. Beverly Hills 90-210, ne avevamo parlato nell'anno scorso, ecco, nel lontano 1992, quando gli adolescenti iniziarono ad amare questa serie televisiva, che partiva ovviamente, manco a dirlo, dagli States, perché tanto ragazze, che ci piaccia oppure no, le serie televisive sono partite molte da lì, quelle iconiche. Brandon e Kelly ci hanno fatto veramente sognare, a noi adolescenti, le nostre amiche che erano veramente innamorate, affascinate dei belli, dei bei ragazzi. Sì, dall'altra parte c'erano i ragazzi del muretto, però non ebbero quel successo planetario ovviamente di Beverly Hills 90-210. Era altissima veramente la loro popolarità. Proprio nell'estate del 93 i personaggi, le prime serate erano dominate dalle vicende appunto del liceo più famoso al mondo, ridefinito il genere del Teen Dream. Il debutto di X-Files negli Stati Uniti, 10 settembre del 93, subito dopo la fine dell'estate, debutta su Fox la prima stagione X-Files. Gli agenti Mellor e Sally entravano quindi nella prima volta negli archivi segreti dell'FBI, cambiando per sempre il modo di fare la fantascienza, e quindi trailer a livello televisivo in Italia sarebbe arrivato però nel lontano 1994. X-Files lo stiamo vedendo ancora, e voi direte dove? Per l'antivirus. Avete capito perfettamente, lo sappiamo, antivirus è un vecchio virus che esiste dagli anni 70, proveniente dai topi, e appunto in una puntata di X-Files che sta circolando all'interno delle varie, dei vari TikTok piuttosto che di Facebook, c'è appunto questa vicenda nel quale si parla di antivirus che non uccide potenzialmente l'uomo, c'è sempre stato, con una media di mortalità intorno ai 30, purtroppo dobbiamo dire, in 30 morti in media deceduti all'anno. L'estate del 1993, l'estate infiniti dai miei nonni, ciao Fausto, dai miei nonni, dalla loro scomparsa pianto veramente molto, e noi passavamo l'estate al mare insieme ai miei cugini e miei fratelli. Simone, sono le estati che non torneranno più, queste anche del 93, lontane dagli smartphone che ancora non esistevano e ci avrebbero cambiato la vita. I miei figli non hanno vissuto il 93, ma grazie a te Simone e ai tuoi format come Tempo Zero Gold li possono tranquillamente rivivere. Mi piacerebbe tornare nel 93 con una macchina del tempo per abbracciare nuovamente mia madre. Ciao Filiberto, estate 1993, anche l'estate di Life.

sono rare, ma esistono. Sì, anche seppur raramente, esistono. Le persone che ci fanno stare bene, anche solo stando vicino a loro. Che ci dicono le cose senza mai avere l'atteggiamento di chi vuole insegnarci qualcosa. Che senza sapere nulla di noi ci parlano come se ci conoscessero da sempre. Queste persone fanno bene all'anima. Ci riconciliano con la vita. Ci riconciliano con noi stessi. Ci riconciliano con l'anima. Queste persone aiutano. Talvolta le incontriamo quando non le aspettiamo più e sono il più grande dono, la forza dell'universo. E lo stesso universo è il grande dono migliore che possa farci. Il difficile non è togliersi i vestiti, ma lasciarsi scoprire e attraversare il cuore e a restare completamente nudi, ma nudi veramente, nudi nel nostro essere, nudi nel cuore, e attraversarlo e restare così, anima nell'anima, rendendosi all'amore. Roba per soli spiriti coraggiosi, pronti a vivere comunque la parola, cuore, carne, sempre. Un sogno.

0: lo diciamo sempre, ci vorrebbe una programmazione lunga, un giorno, e probabilmente neanche basterebbe, sarebbe sufficiente. C'era anche Geraldina Trovato con il suo Sangue, sognare, sangue veramente così puro, una puro sangue di musica, colei che tra l'altro partecipò ovviamente al Festival Bar, una puro sangue così veniva ribattezzata nell'estate 1993. Li vedo pronti dall'altra parte del video, con le mie colleghe dell'emittente, per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa. Daremo ancora uno scorcio all'estate 1993, daremo anche un'occhiata alla TV perché c'erano i Simpson, ragazzi, e quelli poi tra l'altro sono stati promotori di grandi sciagure anche tipo Covid-19 e dell'avvento ad esempio di chi avrebbe poi abitato la Casa Bianca, insomma un po' profetici loro da 33 anni sulla cresta dell'onda, e tanti altri come il Principe di Bel-Air. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, rimanete incollati ovviamente alla nostra emittente nell'anno 93, 1993.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Questa è l'estate 1993.

Ne parlavamo la scorsa settimana, ovviamente negli anni 90. Insomma, non che ora magari non lo facciano, però insomma quel gruppo editoriale radiofonico in quel di Riccione, Milano Marittima, insomma lui è Fargetta, tra l'altro ancora attivissimo e non soltanto su quelle onde lì, ma proprio a livello nazionale. Noi abbiamo sfornato negli anni 90 le pezze musicali dance che ci invidiavano veramente tutti il mondo, tant'è che eravamo in classifica proprio come i prossimi Datura. Sì, perché i Datura pezzo, loro erano un gruppo musicale, italiano, ma qual era il loro acronimo? Cosa significava il Datura? Datura, usura, non è un acronimo vero e proprio, ma è la denominazione derivante dalla, direttamente da un'erba medicinale e quindi anche però allucinogena, tanto per dire, utilizzata storicamente dagli scienziati. Loro un progetto tutto italiano, ci facevano ballare e muovere le teste. Questa era l'esordio della musica commerciale che ancora continua a far muovere le teste, e lo sentiamo in Tempo Zero Show La Capanna tuttora con le varie versioni remix. Un sogno di mezza estate, 1993.

0: c'era chi l'aveva ribattezzata la Sciura di Datura, la signora di Datura degli anni 90. Datura, appunto, progetto anch'esso tutto italiano, come tanti altri pezzi musicali dance che sono stati esportati nel mondo. Siamo nell'estate 1993, Simone, mi stai facendo ballare, sognare, emozionare. Ciao Stefania, noi ci stiamo emozionando, io ho la lacrimuccia perché questi pezzi musicali io li ho ballati di domenica pomeriggio, perché io nell'estate del 93, poi a settembre sarei iniziato ad andare veramente a ballare di pomeriggio, perché i ragazzi prendevano il motorino, si prendeva poi il treno insieme ai giovani, ai giovanotti di quel periodo lì, e mi davano un passaggio. È vero che due sul motorino, ci si andava in due sul motorino, noi alla stazione ci si andava in due sul motorino, chi se ne frega. E poi prendevamo il pullman per andare appunto alla Bussola Inn di Chianciano Terme, tanto per dire. Benvenuti, bentrovati, questa è l'estate del 1993, tempo zero gold, un sogno di mezza estate, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'era Jurassic Park, c'erano i Simpson, però anche in quella estate meravigliosa, e Beverly Hills, di cui abbiamo parlato, i pilastri della TV, e quindi la nascita di questo grande successo appunto chiamato Simpson. Ma c'era anche il Principe di Bel-Air, i pilastri delle fasce pomeridiane, capace di incollare alla TV ragazzi di ritorno dal mare o comunque dalla piscina. Ma attenzione, amici miei, la nascita dell'MP3. MP3 sta per Mauro PTS. Fu proprio Apple che decise che il file MP3 sarebbe albergato poi 10 anni dopo, dove nel loro iPod avrebbero incastonato successivamente centinaia e centinaia di file musicali compressi. Sicuramente i puristi hanno sempre pensato che il file WAV sarebbe stato il migliore, cioè quello che ti permette comunque di ascoltare la musica in alta qualità. Ora è vero che siamo in high definition music, però è altrettanto vero che il suono del WAV i puristi lo riescono sempre a sdoganare. Nasceva proprio nel lontano 1993, viene rilasciato ufficialmente lo standard in formato digitale. Nessuno ancora immaginava che avrebbe completamente spazzato via la musica, quella delle cassette e dei CD negli anni 90, perché poi negli anni a venire, insomma, ecco, l'anno del karaoke di Fiorello, che girava le piazze d'Italia con il suo codino e il programma Karaoke su Italia 1, che è stato ripreso, ribattezzato con Super Karaoke, sicuramente la formula quella di comunque di Canale 5, ecco, che è andata in onda in via del tutto sperimentale. La formula è completamente differente, perché comunque Fiorello andava nelle piazze, non c'erano i telefonini ovviamente, e i testi scorrevano nello schermo. Venne anche ad Orvieto, anni veramente floridi, se mai ce ne fosse bisogno, per il codino magico con le sue giacche coloratissime rosse, con un completo magari di pantalone nero e camicia bianca o piuttosto che colorata, e le giacche coloratissime. Lui si inventò il karaoke, portato come gioco dalle navi di crociera, appunto da dove arriva il grande Fiorello. Lo portò quindi all'epoca in quel di Fininvest, Mediaset ancora era un po' agli albori, ecco, con il karaoke. Sicuramente Michel Hunziker ci ha rimesso un po' del suo, ma sicuramente tutti noi che abbiamo vissuto il karaoke ce lo ricordiamo, diventato il veramente il tale fenomeno sociale che in spiaggia non si faceva altro che cantare con i testi diciamo stampati su giornaletti estivi. Addio ai vecchi telefonini, la SIP, se avete capito perfettamente, perché appunto dopo la diventata la Telecom Italia Mobile iniziava a spegnere forte sulle schede telefoniche, quelle prepagate, quelle magnetiche, quelle con le bellissime illuminazioni, che divennero poi oggetto di collezione in un secondo momento, una collezione sfrenata proprio a partire da quell'estate, quindi sostituendo progressivamente i vecchi gettoni nelle cabine pubbliche. Un'estate densa sicuramente di analogie, dove la musica si registrava ancora sulla radio, sulle cassette, gli amici della cassettina, gli ADC, proprio come il sottoscritto, al momento giusto dovevi aspettare. La serata erano sicuramente quelle migliori, perché comunque c'era il vecchio notturno, c'era la bobina, ecco, tu quindi tutti coloro che mi stanno ascoltando in syndication e gli editori lo sapete perfettamente che cos'era la bobina, anzi la bobona, c'era proprio veramente delle... Io andai in quell'anno a visitare anche un'emittente locale che poi venne assorbita a livello network, ecco, Radio Libera Chianciano, mi piace veramente ricordarla, e c'erano queste bobine enormi, tutta la notte passava musica, certo c'era il jingle della radio, quello per forza, però insomma ci voleva, se no se volevi ascoltare il pezzo musicale nuovo sapevi che a un determinato orario del giorno c'era il pezzo musicale nuovo, poi per i diritti SIAE insomma lo speaker ci parlava un po' sopra, il modo di intrattenere il pubblico è sicuramente cambiato, ormai lo sappiamo, molto meno informale lo siamo adesso, prima no, e il pezzo musicale veniva disannunciato sempre perché non esisteva Shazam e dovevi pregare il cielo che lo speaker stesse zitto per farti registrare il pezzo musicale perché ti serviva per fare le tue compilation. C'era anche la vincitrice di Sanremo però quell'epoca, grazie a Pippo Baudo che l'andò a scovare, lei aveva 19 anni all'epoca con il suo Marco che se n'era andato e in lei albergava la solitudine. Siamo nell'estate 1993 e Laura Pausini in quell'anno vinceva il suo Sanremo e sarebbe diventata poi la grande protagonista a livello nazionale e mondiale che conosciamo.
1: Il sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno.

di voi hanno sognato, hanno sperato che poi Marco sarebbe tornato, poi Marco comunque non tornò probabilmente. Laura Pausini con questo pezzo musicale si fece conoscere veramente al mondo. Abbiamo pensato, prima di concludere l'appuntamento di questo 1993, l'estate che ci ha fatto emozionare anche questa, abbiamo pensato di fare un collage. È vero che senza ripeterci ci vorrebbe veramente un tempo infinito per ogni estate, per ogni anno. Abbiamo pensato di fare un piccolo collage insieme a voi. Nell'estate 1993 c'era anche Mr. Rain.

La musica dance partiva tutta da qua, eh? Cioè partiva proprio da questi mesi estivi del lontano 1993. Si scatenava veramente l'emozione della musica commerciale dance degli anni 90, che comunque con queste grandi atmosfere, insomma. Amici, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. La prossima volta, la prossima settimana, tra 7 giorni ci ritroveremo fino a quest'ora in Un sogno di mezz'estate, Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore. E nel mese di luglio, dal mese di luglio, vi vogliamo attivi. Il racconto, il romanzo di mezz'estate, stavolta sarete voi a dare però il via, sarete voi a decidere che cos'è la storia che racconterete e quale sarà. Non vi daremo nessuna traccia iniziale, sarete voi. La settimana prossima, amici miei, dal 28 di giugno, quindi, noi andremo a vivere l'estate dell'anno 1994. Buona estate a voi, amici, visto che in questa settimana inizia anche l'estate, c'è l'estate, insomma, ufficiale, ecco. Un abbraccio a voi e a tutta l'emittente. Alla settimana prossima.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati nuovamente al nostro approfondimento Planetology Reporter in studio Massimo Bonella. Vi porteremo adesso all'attenzione di una storia veramente da raccontare. Lei è Patrizia Modena, che già avevamo incontrato, una donna che ha avuto un grande impegno per il volontariato, è riuscita addirittura anche ad aiutare delle persone in difficoltà, dei profughi, ma in modo particolare ascoltiamo in breve questa storia. Ascoltiamo una sintesi di una lunga intervista che ci ha rilasciato ai nostri microfoni. Sentiamo.
3: La persona che avrei portato qua in Italia era la sorella, una ragazza che inizialmente è molto paurosa e chiaramente lì era come fare un salto, sì, di un Everest, quindi veramente molto grande per una ragazza giovane che aveva 18 anni, soprattutto considerando che era una persona che viveva in un ambiente ristretto dove l'Iran aveva proprio creato per questi profughi afghani, quindi esisteva questa cittadella dove arrivavano i profughi afghani.
2: Quindi dall'Afghanistan arrivavano in Iran.
3: Esatto, arrivavano in Iran e a quel tempo avevano creato proprio un territorio apposito per loro, si chiama Qom il luogo, e che io ho visitato sempre accompagnata dalle due sorelle, quindi loro in burka, cioè coperte, io naturalmente essendo straniera mi mantenevo, magari mi mettevano un mantello giusto per discrezione. E lì ho vissuto anche questa esperienza, no? Geopolitica.
2: Eh sì, è giusto, è vero.
3: Sì, quindi è stato molto interessante. La cosa che mi ha emozionato molto e che ricordo ancora ad oggi con il cuore veramente molto aperto è stato quello che il padre, dopo 5 giorni di osservazione, quindi mi osservava molto, anche se io mi accorgevo o non mi accorgevo, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: puoi portartela a casa. Ecco, questa è stata una cosa per me grandiosa, perché si sono affidati come se io fossi una madre, o almeno hanno visto che ero madre, quindi già una madre di un figlio, già, per cui avevano captato che le mie caratteristiche erano la figura giusta che avrebbero potuto garantire o almeno dare a questa persona una crescita in un territorio nuovo. E lei ha avuto una bellissima storia in Italia, perché avendo esperienze di cucito già in Iran, l'ho instradata nella scuola di designer e quindi è stata introdotta al terzo anno sui 5 anni, perché era già in grado, era molto volitiva, quindi ha imparato l'italiano in fretta, e devo dare merito a questa intelligenza, no? La famiglia in generale si dimostrava, i fratelli, bravissimi nel disegno, ma poi mi sono, cioè, percorrendo un po' la storia, e loro afghani, iraniani, hanno una scrittura che in automatico imparano a disegnare in modo magnifico, perché c'è proprio quel carattere inciso, movimentato,

0: Molto per come il giapponese, tanto per intenderci, ecco, giusto per adesso non ricordo bene come si chiami esattamente la scrittura afghana. E lei è arrivata a diventare una designer, tant'è vero che è stata richiesta in un'azienda in zona Vicenza, quindi passata Mestre e poi passata Vicenza. Poi ho saputo proprio 2 mesi fa che è andata in Florida. Quindi lei si è trasferita lì, è diventata un'europea perché anche a livello di viso, a livello di trasformazione, è diventata veramente molto bella. E, un altro particolare, alla
1: Quindi l'ha
0: tesi
1: aiutata tantissimo, ecco,
0: molto.
1: questo è da sottolineare, le ha dato alla fine un percorso formativo, ma anche di notevole crescita professionale.
0: Sì, esatto, l'intesa fra le donne, no? Soprattutto donna sofferta, quindi profuga, e donna con una sua esperienza. Quindi eravamo proprio, avevamo creato un legame. Lei diceva sempre: tu sei la seconda mamma, quindi aveva anche lei molta fiducia. E la cosa particolare, un altro particolare di questa ragazza è che quando doveva fare la tesi, è venuta a casa tutta preoccupata dicendomi: ma che tesi faccio? E in quel caso io ho lanciato l'idea di fare una tesi sul burqa trasformandolo in un abito vestibile, elegante. E lei ha fatto quindi raccontare la storia dal burqa, raccontare la storia e passarlo poi a un abito che poteva essere benissimo utilizzato in circostanze importanti. Quindi lei ha costruito questa tesi, ha avuto anche un'intervista giornalistica a Pordenone, perché è stata una cosa un po' singolare. Io l'avevo stimolata anche ad andare nelle scuole, quindi a portare conoscenza, soprattutto della figura donna femminile, ma anche di questa storia, in modo che la conoscenza fosse molto più chiara al pubblico italiano in questo caso. Ecco. Il ragazzo poi si è staccato anche lui perché c'è stato un momento che io ho deciso cioè a casa da me avevano terminato il loro percorso. Quindi ho anche detto: guardate, questo è finito, è un percorso, se state qua siete troppo protetti, dovete andare all'esterno e vivere la vostra vita affrontando le vostre responsabilità. E
1: Si è dato il trampolino per, diciamo.
0: sì, da parte del ragazzo c'era molta incertezza perché lui si era un po', come si può dire, impossessato dell'ambiente perché ormai si era fatto un po' suo e quindi era difficile per lui staccare. La ragazza invece era una ragazza che comunque aveva capito benissimo che era il momento di intraprendere il suo percorso e quindi finalmente il fratello ha seguito la sorella, ecco.
1: Bene, questa era dunque la bellissima esperienza, il bellissimo racconto, una storia da raccontare di Patrizia Modena. L'intera intervista, molto lunga, dura circa mezz'ora, la potete poi trovare sulla testata planetologytv.net, che è in collaborazione con questa emittente. Grazie dunque a Patrizia Modena, grazie anche a voi che ci avete seguito. Il nostro approfondimento di oggi, Planetologi Reporter, termina qui. Vi auguro un buon proseguimento con le nostre programmazioni. Un saluto da Massimo Bonella.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.
1: La solita strada.

0: le vele. Why?
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: C'era più.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Ogni cosa...

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Santadi, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
2: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Domus Novas.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: AI è gestione del caldo.
2: Quando devi trovare soluzioni e alla sveglia.

0: casa pensando di stare meglio e invece no, fa caldo da morire.
1: Sono pillole di AI.
2: Eh sì, entri in casa e l'aria è calda. Le stanze sono calde ed è tutto caldo. E capisci che la giornata sarà veramente lunga. Ma la cosa più frustrante è che non sai da dove iniziare. Perché provi ad aprire le finestre, poi le chiudi, accendi un ventilatore, magari tutto insieme, ma senza una vera strategia.
0: Si va un po' a tentativi, sperando di trovare una combinazione che funzioni. Ma spesso si finisce solo per spostare il caldo da una stanza all'altra, senza migliorare la situazione.
2: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a capire cosa fare e soprattutto quando farlo, invece di improvvisare ogni giorno.
0: Ad esempio, puoi usare strumenti come ChatGPT o app meteo più evolute come Meteo e Radar per capire quando conviene aprire le finestre e quando invece l'aria esterna è ancora più calda di quella interna.
2: Che è uno di quegli errori più comuni, aprire pensando di rinfrescare e ottenere l'effetto opposto.
0: Con dati su temperatura, umidità e orario puoi iniziare a ragionare in modo più preciso e già questo cambia completamente il risultato.
2: E poi c'è tutta la gestione della casa, che spesso sottovalutiamo. Tapparelle, tende, esposizione della casa durante il giorno.
0: Anche qui puoi farti guidare, capire quando tenere chiuso, quando schermare la luce e come usare gli spazi in modo più intelligente. Non serve mica rivoluzionare casa, bastano piccoli accorgimenti fatti nel momento giusto.
2: E lo stesso vale per i dispositivi, perché i ventilatori e i condizionatori funzionano molto meglio se usati con logica.
0: Con sistemi come Google Home o Alexa puoi programmare accensioni e regolare l'intensità e creare una gestione più graduale, evitando di accendere tutto insieme quando ormai il caldo è già accumulato.
2: Che è quello che succede di solito. Aspetti troppo e poi cerchi di recuperare in fretta, consumando di più e ottenendo veramente meno.
0: Invece anticipare anche solo di un'ora cambia totalmente il risultato.
2: E questo si vede anche nei consumi, perché usare meglio significa anche spendere meno.
0: Poi c'è la parte più delicata, quella della notte, quando il caldo diventa davvero fastidioso e dormire bene sembra impossibile.
2: E anche lì non serve abbassare drasticamente la temperatura, ma basta lavorare sulla percezione. Posizionamento del ventilatore, circolazione d'aria, riduzione della luce e del calore accumulato durante il giorno, così la casa magari

Voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Forse non mi guardo più, io mi troverei brutta quando tu non sei accanto a me, non sopporto più.

fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
15: What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Mamma, che caldo che fa! Sto smaniando, non ce la faccio! C'è una postazione radiofonica sotto la doccia? Fatemi sapere che è così, che c'è? Ciao a tutti da questo grandissimo caldo di un'estate che avanza e che non la smetterà mai. Sono tornato nuovamente a stare con voi da questa radio, sempre allo stesso orario, per farvi conoscere la più bella contemporary jazz del momento. Chi sono? Chi sei tu? Sono Patrizio Sigona, sempre ai microfoni questa emittente, e questa è Chilling Me Softly Smooth Night. Tanta bella musica, tante novità ogni giorno, sempre di più sulla mia scrivania, e che io vi porto immediatamente in trasmissione, come questo ultimo di Arthur Johnson.

quei personaggi che normalmente sono dietro le quinte, non sono nella penombra, che non si conoscono, non si fanno nemmeno conoscere, come il caso di Arthur Thompson, un grandissimo batterista, ma è un po' poco denominarlo e catalogarlo come batterista e basta. Lui è un visionario della musica moderna, è una persona che ha sempre visto oltre, ha insegnato ai giovani a guardare al di là della musica. E questo è l'esempio. Ultimo album per questo signore, Arthur Thompson, Keep on Dreaming. Adesso è lei, Carol Albert, Magic Mirror.

Musica elegante qui, signori, è qui su Chilling Me Softly Smooth Night. Sono voluto andare indietro di un paio d'anni, 2-3 anni, sono andato a riprendermi Magic Mirror, un album meraviglioso eseguito dalla compositrice e pianista Carole Albert. Diciamo il suo primo album con grandi compositori, con grandi produttori come Paul Brown, che ha prodotto questo album, ma anche Robert Valley, che è stato al basso, e abbiamo sentito Greg Bale.

Questa è una coppietta d'orpa, no, sono giovanissimi, diciamoci la verità, hanno una certa anche loro. Ma senti che groove, senti che grinta, sono niente proprio di meno che Dio Car con JC Warren, con questo loro ultimo successo appena uscito, Putting on the Line. E poi la musica suave di Hubert Hills Ford, anche per lui un singolo, She Said Yes. E quando una donna ti dice sì, eh sì.

ovviamente l'avete riconosciuta tutti, è la famosa cover della più famosa canzone che fu di Shadia, No Ordinary, Ordinary Love, eh? Come l'ho detto? Ho detto male, No Ordinary Love, è insomma quella, no? Dai, forza, adesso non stiamo a guardare, no? Ma lui è Kevon Edmonds che l'ha cantato, è ovviamente un ultimo singolo. Questo personaggio dopo tanti tanti anni esce con un singolo perché ha lasciato il suo gruppo. Tantissimi anni che ha suonato con gli After Seven ed era il vocalist e ha detto, deciso di fare tutto da solo.

0: La musica elegante, la musica di classe, la musica di Carlos Camilo, qui col suo ultimo singolo insieme al produttore, chitarrista, musicista, compositore Doug D.T.C. Thomas, per non confondere un altro Doug Thomas che era, mi pare che fosse uno sportivo. Comunque, questo è il suo sapore di mare, di sole, di estate, si chiama Cool Summer Night ed è un singolo ora uscito, ovviamente.
1: Hi, this is Paul Taylor and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

forse, anzi no forse, sicuramente uno degli esponenti più in vista della contemporary jazz più moderna e più attuale. Sto parlando di Paul Taylor, che saluto. Qui è un brano che vi ho voluto far ascoltare, estratto dal suo ultimo album che risale all'anno scorso, al 2025, che si chiamava It's a Brand New Day, e questa è la traccia Where I Want to Be.

0: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
0: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
1: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

stiamo avviando verso la metà della puntata di oggi di Chilling Me Softly Smooth Night, che come tutte le settimane vi tiene compagnia con tutta questa meravigliosa musica. Ora ditemi di no, eh? Vediamo se avete il coraggio di dirmi che questa non è una bella musica. Forza! Come fate a dirmelo? È semplice, potete utilizzare ovviamente il numero di WhatsApp, il nostro punto di incontro nel quale o sul quale potete in qualche modo esprimere il vostro dissenso, le vostre lamentele, magari anche qualche incoraggiamento a quel povero conduttore che sta da questa parte. Il numero qual è? 327-68-52-592. Ricordo, 327-68-52-592. Signora, non trova la penna? Ecco, si sbrighi, glielo ripeto un'altra volta. Trovata? 327-68-52-592. Sì, esatto, l'ultime 592 scritto, brava. Oh, con questo numero di telefono potete mandare gli audio che io prendo e ve li porto in trasmissione con me, quindi i vostri saluti, i vostri pensieri, i vostri quello che volete voi. Se è audio ve lo porto con me qui in trasmissione, oppure mandare le vostre richieste, le vostre opinioni,

0: hanno la possibilità di farsi conoscere se non come dire, registrando e postando tutto sui social, nelle piattaforme. Bene, io sto qui per aiutarvi, quindi mandatemi i vostri lavori, le vostre musiche, i vostri provini, quello che volete voi, io li ascolterò e quindi se rientro nella categoria contemporary jazz, attenzione, contemporary jazz vuol dire soul, rhythm and blues, jazz, smooth jazz e tutte quelle che sono insomma i vari colori di quella che è il mondo della black music moderna, dai, diciamocelo. Quindi mi raccomando, mandate tutto al 328 6D, insomma, non lo ricordo più, non importa.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

più. Questo è l'ultimo singolo della flautista americana Althea René, bellissima donna, nonché bravissima artista, qui insieme a un altro mostro sacro della smooth music che si chiama Ryan Lavallée, che è produttore ma anche chitarrista, bassista, pianista, fa tutto lui insomma. Dai ritmi latini che ci ha portato Althea René a quelli di Don Grusin, Nuova Brasil. Succede messa a play.

vince su tutto, questo è indubbio. Love has won. E lui è Kes Moore con questa bellissima voce. Oltretutto quella che è la samba, la bossa nova della musica della smooth jazz, della contemporary jazz, ci sta proprio come il formaggio sui maccheroni. Ma allora questi sono invece molto più jazzisti e fanno un suono meraviglioso. Si chiamano Lauren Colandreau, Gregory Privat e Arnaud Dolmen, dal loro album uscito nel 2025 che si chiama Dig Down. Questa è Uno Mass.

0: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilli Mi Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.
1: Era stato il successo del Commodore degli anni 70-80, Catfish, ripreso da Mario Biondi. E adesso musica italianissima, quella di Papic, insieme a questa bravissima ragazza che si chiama Stessi. Il brano è Scavere.

0: Forse anche una certa esclusiva, se volete, perché voglio dire, chi è che passa la musica di questo grandissimo artista che si chiama Nerio Poggi, più famoso come Papik a livello internazionale. Scavese è l'ultimo di Stessi.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
5: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Stio, senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
7: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Ogni tanto mi fa piacere presentarvi anche delle cantanti veramente molto sconosciute che invece meriterebbero di avere più ascolto, più seguito. Sto parlando di Adriana Zaccagni, che in arte si fa chiamare Zana. Qui ci ha presentato un pezzo bellissimo, Sensual Loser.
1: Hello, hello, it's Marcus Miller, Italy. I want to let you know we're coming to Italy this summer, okay? We're coming to Lucca, we're coming to Udine, we're coming to Rome, we're coming to Pompeii and Bari. We are going to have a fantastic time. I'm bringing the We Want Miles band, which is the band that Miles put together once he came out of retirement in the early 80s. It's going to be a celebration of Miles and a celebration of getting back together. We're going to have a wonderful time. See you there.
0: E sono cento gli anni di Miles Davis e Marcus Miller, il grandissimo artista nonché bassista di smooth jazz, contemporary jazz, che si è mosso nei tempi del jazz, quello importante, ha iniziato con grandissimi artisti, tra i tanti anche con Miles Davis, vuole omaggiare questo enorme artista venendo anche in Italia con diverse, tante, devo dire la verità, tanti concerti, tante città in cui viene a portare questo suo tributo al grande Miles Davis. Marcus Miller.

0: per portare il suo tour in memoria di Miles Davis, ma io vi ho voluto far ascoltare un brano che fu a sua volta un tributo, un enorme tributo fatto da proprio da Miles Davis insieme a Marcus Miller e tanti altri grandissimi artisti alla memoria di Jaco Pastorius. Infatti questo brano si chiama Mr. Pastorius, è del 1989.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E noi non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA continua anche per tutta l'estate con tanti appuntamenti. Andate sul sito e andatevi a scoprire quanti appuntamenti e quanti cantanti verranno sul palco del Tuscia in Jazz for SLA. E adesso Alexandra Ilieva con una novità, So Easy, una cover della grandissima Olivia Dean. E questa è Chilling Me Softly, Smooth Night.

Ciao a tutti gli amici di Chilling Me Softly Smooth Night, sono Erika Sherlin e ho una bellissima notizia da condividere con voi. È appena uscito Yes I Know My Way, volume 2, il nuovo album di Papicche dedicato a Pino Daniele, un nuovo progetto corale pieno di anima e di voci splendide. Insieme a me, Anna Fondi, Erika Croce, Stesi, Michele Ranieri, Livia, Cristiana Polegri, Claudio Fiori, Valentina Martucci e tantissimi altri artisti che hanno messo cuore e groove in ogni traccia. Adesso è il momento di ascoltare Moonlight Rain. Ciao!

Pino Daniele da parte del mio amico Neri Pro G Papic, che saluto. Ben arrivato con questa altra opera, perché di tale carisma, di tale altezza stiamo parlando, un'opera vera e propria.

0: e tutte le novità, quelle che si chiamano le spotlight, cioè quelle che stanno sotto i riflettori, come questa di Francesca Tandoi insieme a Becca Stevens con questo suo Hope, speranza. E ce n'è tanta di speranza, troppa.
1: When my haunted past is knocking at my door,

Un grosso saluto a tutti gli appassionati di Chilling Me Softly Smooth Night. Io sono Danilo Gambardella, pianista e uno dei compositori dei brani dei Jazz Voyager Project. Sono qui per presentare il nostro nuovo singolo Back in Time, composto da Bruno Pantalone, il nostro bassista che per questa occasione suona il contrabbasso. Un abbraccio a tutti e buon ascolto.

0: questa ultima mezz'ora del programma di Cinema Softly di questa settimana, questa puntata è stata incredibilmente piena di tanti amici, tanti artisti jazzisti italiani che sono venuti a trovarci, che addirittura si sono annunciati da solo da veri conduttori bravi. E ringrazio quindi Erika Scherlin e quindi anche tutto il team di Papik. Poi abbiamo ascoltato anche Francesca Tandoi, Adriana Zaccagni e adesso il trio Bruno Pantalone, Danilo Gambardella e Alessandro Picucci, cioè The Jazz Voyager Project, con questo loro ultimissimo singolo, perché è appena uscito, Back in Time.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesofto.
2: Sì, ma termina domenica però.

0: Phil Casagrande, si chiama Arso Bad. Patrizio Sigona vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda ovviamente alla prossima puntata di Cinema Softly Smooth Night. L'appuntamento è sempre allo stesso orario, sulla stessa radio. Vi aspetto tutti. Vi ringrazio e vi ricordo che potete sempre comunicare con me attraverso il numero di WhatsApp 327-6852-592. E se volete riascoltare la puntata, cercate su SoundCloud, la piattaforma SoundCloud, ovviamente Cinema Softly, e troverete questa puntata. A tutti una buona proseguimento di programma e un grosso ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

del mio ritorno. L'alba di chi ha sbagliato. L'alba di chi è battuto. L'alba lungo le strade. L'alba di chi ora cede.